Anche John Campbell, straordinario chitarrista blues, ha spesso fatto la spola tra la nativa Louisiana e il Texas, suonando spesso nell'area del Golfo del Messico, in particolare a Corpus Christi, dove ha fondato la sua prima band. John Campbell purtroppo non ha potuto godere della meritata fama. I suoi dischi, pur di grande livello qualitativo, sono rimasti oggetti di culto per gli appassionati. Scomparso nel 1993, John Campbell è stato giustamente ripreso con una eccellente ristampa di brani acustici che lo fotografano in un momento di grandissima ispirazione.

Irlandese residente negli States da tempo, Bob Bradshaw non è nuovo in questi appuntamenti di Happy Trails e il suo country blues venato di rock ha trovato molti estimatori nella sua nuova casa. Dal suo più recente album dello scorso anno, ecco un altro ottimo esempio della sua musica.

Attivissimi, come sempre, gli Old Crow Medicine Show stanno per pubblicare un nuovo atteso album del quale presentiamo un brano che ben definisce il loro genuino approccio alle radici country e bluegrass. Il brano di oggi vede la presenza come membro aggiunto la bravissima chitarrista Molly Tuttle, attuale compagna del leader Cash Secor.

Le affascinanti e scenografiche montagne Ozarks del Missouri sono la casa della band March to August, capaci di sintetizzare country, folk e retaggio celtico in una proposta che ha avuto buonissime recensioni in patria e non solo. Oggi apprezziamo il loro suono con un estratto dal loro ultimo lavoro discografico.

Tra gli esponenti della vecchia generazione bluegrass, Larry Sparks continua una carriera che ha toccato le 6 decadi, esprimendo il suo talento nella maniera più intensa e vera. Da pochi mesi è uscito un nuovo album per la storica etichetta Rebel e la qualità della sua musica ha qui la sua più limpida conferma.

Cliff Murphy è stato leader dei bravi Say Zuzu, una band di roots rock che negli anni 90 ha inciso album di notevole livello e anni fa ha inciso un disco solista che ben presto è diventato un piccolo oggetto di culto tra gli appassionati e solo ora è stata decisa la ristampa con l'aggiunta di qualche bonus tracks. Una di queste è la brillante cover di un brano di Bruce Springsteen, Wreck on the Highway.

Sound of Cyrus è il bel nome scelto da due ragazze del Devon in Inghilterra che propongono una musicalità in bilico tra la loro terra natale e l'America, avvicinandosi spesso ad un'altra ottima coppia al femminile come la Indigo Girls. Brillante e frizzante la loro proposta, che le presenta come una coppia che merita considerazione e apprezzamento.

E a chiudere la puntata di oggi, come annunciato, c'è un altro brano da All Number One di Guy Clark, e a proporre questa splendida She Ain't Going Nowhere è la bravissima e impegnatissima Sarah Jarrett, texana come Guy Clark, alle prese con l'attività solista e quella con il trio I'm With Her, un finale che accarezza e mostra tutto l'affetto di Sarah per il grande songwriter di Mona Hunts in Texas.

E così, cari amiche e cari amici, siamo giunti al termine di questo percorso sonoro che puntualmente ci viene tracciato ogni settimana da Remo Ricaldone. Un altro tracciato davvero emozionante che ci ha visto riascoltare alcuni brani famosissimi da All Number One di Guy Clark, interpretati da grandi artisti che davvero hanno interpretato e amato le canzoni di Guy Clark. E noi siamo stati contenti di averveli proposti nella puntata di oggi di Happy Trails. Maurizio, benvenuti, Remo Ricaldone, vi abbracciano come sempre e vi aspettano numerosi con la vostra passione che ci dà davvero tanto entusiasmo lunedì prossimo per un nuovo appuntamento di Happy Trails. Ciao a tutti e buon proseguimento di giornata.

Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

0: Radio Tarpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, l'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
1: Noi siamo pronti anche questa settimana qui dagli studi di Radio Talpa. Io sono Maurizio, benvenuti. Remo Ricaldone collegato dalla Valsusa. Beh, siamo pronti per il nuovo percorso sonoro di Happy Trails, la musica delle radici, che è giunta alla puntata numero 294. Negli ormai consueti viaggi che stiamo facendo oramai da tanti anni, tutti insieme nei quattro angoli d'America e oltre, affrontiamo le radici della nostra musica e nella puntata odierna daremo particolare spazio alla country music indipendente e alla canzone d'autore interpretata attraverso le sensibilità di artisti dal cuore grande e dalla sagace e costante ricerca delle emozioni più intense e profonde. Un percorso che ci porterà nelle polverose dance halls della provincia americana, ma anche nei minuscoli club dove i cantautori si sentono a casa, a contatto diretto con il loro pubblico. E appendice finale sarà una breve tappa inglese, incontrando nuovi e vecchi esponenti di quei suoni che guardano spesso al di là dell'Atlantico. La prima parte di Happy Trails vede la presenza di una serie di musicisti country che nobilitano il genere, affidandosi alla tradizione e alle sensazioni genuine, molto distanti da certe tentazioni pop che imperano tra le major di Nashville. Il primo è un giovane country singer dell'Illinois che si chiama Mo Pitney, che negli ultimi anni si è fatto conoscere per un approccio solido e brillante, degno dei grandi del genere. Noi oggi lo ascoltiamo affiancato da Jack Worthington, texano, ottimo nuovo nome in linea con i migliori stilemi di una country music che mostra i profondi legami con la propria terra. Cari amiche, cari amici, si parte!

David Sarby prosegue invece la grande tradizione country californiana che ha avuto tra Bakersfield e Los Angeles le scuole più intense ed efficaci. Dal suo nuovissimo disco oggi lo presentiamo in tutta la sua energia e bravura.

Questa è Happy Trails su Radio Talpa, che prosegue il suo percorso dal Texas, da San Antonio in particolare, dove troviamo Garrett T. Capps, che sa unire inflessioni country, Tex-Mex, rock and roll in un mix dove ironia e amore per i grandi del genere sono le peculiarità della sua musica. Una musica che sa intrattenere con sapienza ed espressività, come il brano in questione che andiamo ad ascoltarci, estratto dal suo più recente album.

Ancora Texas con Wesley Hanna, nome che in patria sta avendo buone recensioni con una country music dal profilo incisivo che ci porta in un mondo dove la tradizione è amplissima e radicata. Il suo è stato uno dei dischi più interessanti del genere lo scorso anno e oggi lo riprendiamo per sottolineare la bellezza delle melodie e le interpretazioni sempre equilibrate.

Dalla minuscola cittadina di Buffalo nel Missouri arriva ora Leal Strickland, il cui percorso, come in molti altri casi, è iniziato con il rock per poi lentamente trasformarsi in una canzone d'autore dai forti connotati country e folk, e anche per lui sono fondamentali le doti interpretative e questo suo EP registrato live in studio rimarca un talento davvero notevole che noi di Happy Trails vogliamo farvi assaggiare.

Chicago, Illinois, è la casa di Dana Maragos, cantautrice in bilico tra rock e country, la cui musica non ha finora superato i confini dello Stato. Con questo suo nuovo disco, Dana cerca di imporsi ad un pubblico più ampio senza svilire i contenuti della propria musica, e ci riesce bene, grazie alla capacità di scrivere canzoni poetiche che al tempo stesso hanno forza e intensità.

La sempre attivissima Grady Leslie si unisce al soul e rock and roll del cantante e autore afroamericano Les Green per un disco scoppiettante e trascinante. Il sapore vintage di questi brani sono il risultato di un affiatato e per certi versi sorprendente di emozioni.

Ed Dupas sa come miscelare country music e il più classico rock americano in una carriera che da qualche mese si è arricchita di un album tra i più importanti per intensità e ispirazione, quasi un ritorno alle proprie radici familiari per il musicista del Midwest che recentemente ha scoperto di essere stato concepito in California. Un bel disco dal quale assaggiamo un gustoso momento.

Protagonista da parecchi anni del panorama bluegrass e più generalmente dei suoni acustici, Dan Tmiski è parte integrante della band che accompagna Alison Krauss e gli Union Station. Dan però ha avuto tempo e spazio per una carriera solista di grande qualità e questo suo più recente singolo non fa che confermare l'enorme qualità e sensibilità dell'artista del Vermont.

Da quasi 20 anni MC Taylor si cela sotto il nome di His Golden Messenger, con una produzione caratterizzata da una grande maturità. Da poco è uscito quello che può essere il punto più alto della sua discografia. Con I'm People la qualità è in costante crescita e pervade tutti i brani compresi nel disco, e questo di oggi è sicuramente uno dei capitoli migliori.

La chiusura di Happy Trails di oggi è segnata da due eccellenti musicisti inglesi che spesso hanno frequentato la musica americana di estrazione folk. KB Bailey è il primo, un cantautore decisamente intrigante per il suo approccio che sa fondere le brumose melodie britanniche aprendosi spesso alle radici d'oltreoceano. E il brano di oggi è significativo proprio in questo senso.

Siamo arrivati al termine di questa ennesima puntata dove, come al solito, Remo Ricaldone ci ha fatto viaggiare nei quattro angoli d'America. Abbiamo ascoltato soprattutto tanta buona country music indipendente e canzone d'autore interpretata, come al solito, con grande sensibilità, ma del resto questa è la caratteristica di Happy Trails, la musica delle radici, che ritornerà puntuale come sempre lunedì prossimo insieme al sottoscritto Maurizio Benvenuti, insieme a Ricaldone e naturalmente ci auguriamo insieme a tutti quanti voi. Un abbraccio e a lunedì prossimo.

0: Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

0: Radio Talpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, d'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
1: Siamo a Cattolica, in via del Prete 7, negli studi di Radio Talpa. Io sono Maurizio, benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Come al solito sono collegato con Remo Ricaldone dalla Valsusa per un nuovo appuntamento, un nuovo percorso sonoro di Happy Trails, la musica delle radici. I viaggi musicali di questo format sulle strade d'America sono la costante ricerca di poesia, introspezione e profondità espressiva, ma anche di divertimento, intrattenimento e buone vibrazioni, sempre all'insegna dei suoni legati alle radici. Country music, folk, blues e soul sono le coordinate entro le quali si muovono i musicisti, i cui temi vanno dall'autobiografico al sociale, fino ai messaggi universali di condivisione e uguaglianza. Quello che ogni settimana cerchiamo, insomma, di veicolare attraverso le canzoni proposte. E allora oggi Happy Trails apre con voci femminili che sanno come unire suoni moderni e mainstream, ma che non dimenticano la classica country music. Kacey Musgraves e Miranda Lambert sono entrambe texane e in questi anni stanno avendo un notevole successo grazie ad un approccio fresco e brillante, ed è il primo brano di oggi che ci porta lungo il confine tra il Texas e il Messico, ed è estratto dal nuovo lavoro per Kacey Musgraves che omaggia le proprie radici.

Californiana di nascita, Emily Nanny è un'altra delle voci che in questi anni si stanno affermando a Nashville, portando una ventata di freschezza grazie al mix di moderno e classico con una spruzzata di tipico Southern feel in cui ogni tanto trova spazio anche il soul e il rock.

Ancora Texas, ora con la voce di Kevin Morby, che a differenza di molti suoi conterranei non si affida alla tradizione, ma cerca nuove strade tra inflessioni indie folk e tentazioni pop che fanno della sua musica un intrigante intreccio di sonorità che attraverso i suoi 7 dischi solisti gli ha dato notorietà specialmente tra il pubblico giovane che segue il rock.

Proseguiamo in questa prima parte con artisti che arrivano dal Texas con una nuova proposta, quella di Calder Allen, nipote del grande Terry Allen, pianista, compositore texano, autore di quel capolavoro di Labo con Everything, tra gli altri. Dopo alcuni tentativi non proprio riusciti, incide ora un album che può proporlo come musicista credibile e dotato dei numeri giusti per emergere. Un nome comunque da seguire con attenzione e noi di Happy Trails sicuramente lo faremo.

Protagonisti di quella Nashville legata alle tradizioni folk che ha nella zona est della città il suo cuore pulsante, Eric Brace e Tom Jutz da anni hanno legato le proprie carriere grazie ad una grande affinità stilistica. Da qualche mese è stato pubblicato un album che ha già trovato spazio qui ad Happy Trails e che ora riprendiamo con la canzone che dà il titolo a un disco di grande finezza e poesia.

Figlio di Steve Young, figura guida di una country music sempre legata alla sua accezione più genuina e autentica, scomparso purtroppo da qualche tempo, Jubal Lee Young sta portando avanti una carriera in cui alterna il lavoro del padre con una personalità vicina a influenze bluegrass, folk e anche rock. Dal suo più recente disco solista, ecco la title track, efficace esempio proprio della musica di questo artista.

Nativo di Knoxville, in Tennessee, Ed Snoderly è cresciuto con la più pura mountain music tra folk, old time e bluegrass. Per anni ha vissuto a Boston, dove ha frequentato assiduamente i club della città, per poi fondare il duo Brother Boys, che per un certo periodo lo ha legato a Eugene Wolfe. Bene, Ed Snoderly ha ripreso una carriera solista che sta dando frutti davvero prelibati con questo suo nuovissimo album, da cui ascoltiamo un brano che già dal titolo evoca il meglio della roots music, When Doc Watson Come to Johnson City.

The Glass Hours sono una bella realtà del cantautorato folk e unisce la personalità di Megan Barbera dal Colorado e Brad Armstrong dall'Alabama, un duo che ha inciso un disco dalla cristallina bellezza che mantiene saldi i contatti con la tradizione in un ambito estremamente interessante.

Le stesse radici guidano la musica di Mike Holland, nato e cresciuto a Lincoln, in Nebraska, anche se il suo girovagare lo ha portato a risiedere un po' dappertutto negli States. Brillante songwriter, Mike Holland incide con quell'entusiasmo contagioso che gli sta portando ammiratori nei molti club americani della infinita provincia americana.

Con Terry Cline si torna in Texas e si torna con un nome tra i più rappresentativi della canzone d'autore del Lone Star State, una manciata di album proposti con grande talento ed espressività e questo suo nuovo lavoro che apporta ulteriore solidità ad un repertorio di prim'ordine.

The Cousin Project è un progetto nato per raccogliere fondi per diffondere un'agricoltura sostenibile un po' in tutto il mondo. E i protagonisti sono una coppia di musicisti che da quasi 3 lustri incidono con bravura e regolarità, portando all'attenzione degli appassionati una canzone d'autore di ispirazione folk. Steve Mayone e Christina Stickers si possono avvalere di un innato talento nel ricercare melodie profonde e ispirate, e le loro personalità si fondono con grande naturalezza.

Chiudiamo la puntata di oggi spostandoci in Canada e per la precisione nelle Gatineau Hills della provincia del Quebec. Lì troviamo Kate Wickes, chitarrista e banjoista profondamente legata alla tradizione palacchiana, e il suo approccio folk mantiene inalterate bellezza armonica e incisività, portando nel tempo dischi caratterizzati da una grande purezza acustica, poesia e fascino, per congedarci dunque e dare appuntamento al prossimo viaggio, a lunedì prossimo.

0: stumble my way back into the storm.
1: E così, cari amiche e cari amici, anche per oggi termina il percorso sonoro di Happy Trails, la musica delle radici. I viaggi musicali di questo format sulle strade d'America, anche oggi, hanno ricercato la poesia, l'introspezione e la profondità espressiva, ma non è mancato sicuramente il divertimento, l'intrattenimento e le buone vibrazioni, sempre all'insegna dei suoni legati alle radici, country music, folk, blues e soul. Queste sono le coordinate di Happy Trails e anche oggi sono entrate in questo format nelle canzoni che abbiamo avuto il piacere di condividere ascoltandole oggi. Da Maurizio benvenuti a Remo Ricaldone, un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Come al solito noi ci ritroviamo tutti insieme lunedì prossimo per un nuovo appuntamento con Happy Trails. Ciao!

Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

0: Radio Talpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, l'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
1: Cari amiche e cari amici, noi siamo qui sempre dagli studi di Radio Talpa in Via del Prete 7 in quel di Cattolica e come ogni settimana collegati con Remo Ricaldone dalla Valsusa per un nuovo percorso sonoro di Happy Trails, la musica delle radici. E anche oggi nuove vecchie strade si incrociano portandoci a conoscere nuovi volti o a incontrare nomi conosciuti in passato, tutti pronti a sottolineare il loro amore per i suoni roots, proponendoli con fedeltà e rispetto, oppure dando vita a musiche originali e personali con il denominatore comune dell'autenticità, della genuinità e della sincerità delle loro canzoni. Da ogni angolo d'America e oltre, ogni settimana troviamo musicisti che ci deliziano con le loro sonorità, acustiche o ed elettriche che siano, in un viaggio che non smette di affascinare e di accoglierci con calore e passione. E allora iniziamo con Mark Broussard, che viene dalla Louisiana, che apre la puntata di oggi con uno stile che la critica americana ha definito Beju Soul, un mix di radici nere in salsa cajenne che il nostro artista ha saputo maturare in 12 album in studio, più un paio di live, e un'attività che gli ha dato moltissime soddisfazioni. E dal suo nuovo album, oggi lo ascoltiamo con un trascinante e classico blues. Si inizia con Mark Broussard.

Da Nashville, passando ancora una volta da North Carolina, dove è nato, ecco ora Joshua Singleton, un musicista che unisce certa country music dal sapore mainstream al cantautorato legato ai suoni del classico rock americano, una proposta capace di attirare il pubblico di entrambi i generi con una buona qualità compositiva ed un approccio molto interessante.

Questa, cari amiche e cari amici, è Radio Talpa, non dimenticatelo, la radio che vi permette di ascoltare ogni settimana Happy Trails, la musica delle radici, con Maurizio Benvenuti a dare voce a Remo Ricaldone dalla Valsusa. Noi stiamo percorrendo le tracce che Remo Ricaldone ogni settimana puntualmente ci propone, ed è la volta ora di Jason Boland, uno dei grandi protagonisti di quella ottima scena tra rock e country che ha il fulcro tra Texas e Oklahoma, da dove proviene, e guida da anni i suoi Stranglers. Il suo nuovo singolo vede la presenza inconfondibile di Willie Nelson, mito per ogni musicista che si è avvicinato alla country music, con l'apporto anche di Shooter Jennings, musicista, produttore e figlio del grande, grandissimo Waylon Jennings.

I fratelli Stephen e Russell Garrett guidano da qualche tempo i Garrett Boys, tra le più interessanti band che uniscono rock e country e dal nativo Tennessee rurale propongono un repertorio di grande effetto. Il loro nuovo disco ne conferma pieno le doti con una freschezza e una solidità notevolissime.

Rimanendo in Tennessee, non possiamo non citare gli impegnatissimi Old Crow Medicine Show con il loro leader Cat Secor, mai così presente anche in veste solista. Un nuovo singolo è stato pubblicato e la forza interpretativa della band è presente come non mai, con la presenza di uno dei loro ispiratori, il chitarrista Del McCoury, e l'attuale compagna di Cat Secor, la straordinaria Molly Tuttle.

I Punch Brothers sono la band del virtuoso del mandolino Chris Tile, già pilastro dei Nickel Creek in passato. La sua continua ricerca musicale ha toccato anche classica e jazz, unendoli all'amore per la tradizione che non è mai mancato. Il nuovo lavoro dei Punch Brothers, che tornano dopo anni all'incisione, è ormai pronto per la pubblicazione e noi andiamo ad ascoltare uno strumentale che definisce con chiarezza i contorni di un suono veramente espressivo.

Tra le ambasciatrici dei suoni acustici legati a folk, bluegrass e country ci sono senz'altro le I'm With Her, Sarah Jarrett, Sarah Watkins e Aoife Donovan, che ormai hanno preso gusto con questa loro avventura che sembrava effimera e che invece continua ora con un bel live dal quale andiamo ad ascoltare un estratto.

Inglese di nascita, ma da tempo residente negli Stati Uniti, Rupert Waits non ha dimenticato le proprie radici folk e la sua proposta si avvale di uno stile chitarristico sopraffino, unito ad una voce quanto mai espressiva e da canzoni che rimandano alla indimenticata stagione dei cantautori britannici come Nick Drake, John Martin e Alan Taylor. Una proposta sognante e delicata che chiude con dolcezza la puntata di oggi di Happy Trails. Buon ascolto!

E allora, cari amiche e cari amici, anche oggi tutti insieme abbiamo percorso le strade di Happy Trails, la musica delle radici che tutti quanti noi amiamo. L'appuntamento, come al solito, è per lunedì prossimo, sempre con il sottoscritto, sempre con Remo Ricaldone, naturalmente, qui dagli studi di Radio Talpa in Via del Prete 7, in quel di Cattolica. È sempre un piacere stare con voi, so che amate queste sonorità e noi cerchiamo ogni settimana di proporre il meglio che i tanti artisti di Roots Music ogni settimana, ogni giorno, oserei dire, visto che è una musica veramente ricca, propongono ai loro fans. Da Maurizio, benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.

0: Radio Tarpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, l'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
1: Cari amiche e cari amici, io sono qui ancora una volta cattolica in via del Prete 7 negli studi di Radio Talpa in collegamento con Remo Ricaldone dalla Valsusa per un nuovo viaggio sonoro, per una nuova puntata di Happy Trails giunta alla numero 291. Libri, canzoni e film hanno saputo costruire un immaginario fatto di emozioni, sogni, speranze in un mondo fatto di condivisione e di buone vibrazioni. Le puntate di Happy Trails cercano ogni settimana di raccontare questa America partendo dalle proprie radici, in un percorso che nei decenni si è arricchito di grandi nomi che hanno scritto le pagine più belle, e poi di tutti coloro che hanno seguito le tracce ispirandosi a modelli solidi e importanti. E anche oggi daremo spazio ad alcuni dei protagonisti dell'attuale scena roots tra alternative country e roots rock, in un intreccio di colori e profumi che danno la misura della poesia e dell'intensità con le quali gli artisti si mettono in gioco. Un ennesimo capitolo di un viaggio da vivere insieme anche oggi sulle strade infinite della nostra musica. E allora andiamo ad iniziare con una band che non fa country and western. Si chiamano però The Far West e sono californiani. Sovrappongono passato e presente in una proposta ricca di fascino che prende spunto dal patrimonio roots e dal rock ispirato dalla tradizione. Un alternative country che dal 2010 si è arricchito di spunti decisamente interessanti e alla band del cantante Lee Bryant e del bassista Robert Black, i leader. Il compito a loro di aprire la puntata di oggi di Happy Trails. Si parte con la musica che amiamo.

E anche i General Store, progetto del cantautore Tom Johnston, si muovono nella stessa direzione, aggiungendo un gustoso tocco pop a rendere ancora più gradevole la loro proposta, talvolta ispirata ai Beatles e a quei musicisti che tra gli anni 60 e 70 ci hanno regalato grandi canzoni. Il disco in questione è una sorta di sguardo complessivo al passato, cogliendo i migliori momenti di questa band.

Da quando improvvisamente ci ha lasciato Tom Petty, il suo fido pard Mike Campbell ha portato avanti con decisione ed ispirazione la band Dirty Knobs e negli anni ha mantenuto alta la qualità di una proposta non difforme dagli insegnamenti dell'indimenticato rocker della Florida. Un bel compendio di rock americano che ora si arricchisce di nuove canzoni con un nuovo album di imminente uscita e che noi presentiamo con un buon singolo, oggi qui ad Happy Trails.

Rodney Crowell è uno dei grandi della canzone d'autore che guarda la country music come costante faro e negli anni è invecchiato benissimo come il buon vino. Ora ha tirato fuori dai cassetti delle registrazioni di alcuni brani che lo vedono affiancato da amici e colleghi di grandissima fama, come in questo caso in cui è presente Guy Clark ad apparire in questa canzone inedita, aspettando poi la pubblicazione di un nuovo album.

0: It's like they said, you made your bed.
1: Dal cuore pulsante del Midwest arriva River Rivers, un musicista la cui bussola punta decisamente verso il sud, prendendo ispirazione dalla sua tradizione blues, soul e country. Un approccio di grande impatto il suo, che è sorretto da una voce ottima e da doti compositive da sottolineare per lucidità e maturità. Un nome da seguire per chi ama una canzone d'autore così solida e così incisiva.

Sally Brewis e Molly Rockelson provengono dal Tennessee, dalla città di Knoxville, e hanno intrapreso un bel percorso che è giunto al terzo disco sotto il nome di Mon Bales. La loro è una piacevolissima miscela di country folk e cantautorale che è arricchita dalle loro belle voci e da suoni prettamente acustici. Dal loro nuovo album, ecco per tutti quanti noi di Happy Trails, un bel esempio della loro proposta.

Darden Smith ormai può considerarsi uno dei veterani della canzone d'autore texana, con i suoi 40 anni di attività, da quel bellissimo esordio intitolato Native Soil, che rimane una delle migliori pagine della sua discografia. Oggi lo andiamo ad ascoltare con un brano da quello che è il suo ultimo disco, uscito ormai da qualche anno, e che lo riportava ai massimi livelli di ispirazione, grazie a canzoni come questa, che rappresentano una sorta di diario di viaggio attraverso il suo Texas e il magnifico sud-ovest.

Dalle dolci colline dell'Ohio, ecco la voce altrettanto melodiosa e dolce di Megan Bee, una cantautrice che unisce folk e melodie appalacchiane in una proposta giunta al quinto capitolo. E noi, da questo suo più recente disco pubblicato lo scorso anno, andiamo ad estrarre una canzone che ben definisce la sua proposta acustica e poetica.

Honey Stokes si ispira a radici comuni come Megan B, anche se la sua è una sonorità un po' più corposa e vicina alla country music. La cantante e autrice di Washington D.C. è tra le più fresche nuove voci della scena contemporanea roots.

Proseguendo con ottime voci femminili, ecco quella di India Remy da Rome. Siamo in Georgia, tra classica country music e The Key Western. Miss Remy ha un nuovo disco appena pubblicato, il quinto di un percorso apprezzato per vitalità e freschezza, confermato in ogni brano come in questo caso. Significativo esempio del suo approccio alla musica delle radici. Oh, well.

Legata fortemente a narrazioni western, è sempre attenta a fornire nuovi stimoli ad una proposta di grande qualità. La texana Sarah Pierce è tra le voci femminili più autentiche e genuine della sua generazione, e ogni suo album sta a testimoniare quanto amore per la tradizione ci sia tra le pieghe del suo repertorio. Blessed by the West dello scorso anno è ancora il suo ultimo disco e noi lo riprendiamo con un estratto per mantenere il focus su questo personaggio.

Ancora Texas per chiudere la puntata di oggi, anche se su un altro piano. Da Austin, Sarah Sharp propone un bel mix di jazz e canzone d'autore che l'ha fatta conoscere nel grande circuito musicale della capitale del Lone Star State. E la rilettura di questo vecchio brano di Randy Newman mostra tutta la sua grazia, la sua poetica e la sua dolcezza.

Cari amiche e cari amici, anche per oggi siamo dunque giunti al termine di questo viaggio sonoro settimanale attraverso le radici della musica insieme a Remo Ricaldone, insieme a tutti quanti voi che continuate fedeli ad ascoltarci, insieme ad Happy Trails. Anche questa puntata numero 291 ha cercato di raccontare un tipo di America partendo dalle proprie radici in un percorso che nei decenni si è arricchito di grandi, grandissimi nomi che hanno scritto le più belle pagine e poi di tutti coloro che hanno seguito le tracce ispirandosi a modelli così solidi e così importanti. Questa era Happy Trails, che naturalmente vi dà appuntamento ogni lunedì a partire dalle ore 18, in replica il mercoledì alle ore 24 e poi a seguire il podcast anche di questa ennesima puntata. Noi ci risentiamo naturalmente lunedì prossimo. Ciao a tutti e a risentirci presto. Thank you.

Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

0: Radio Talpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, l'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
1: Buongiorno a tutti voi che in questo momento siete all'ascolto, una buona giornata da Maurizio, benvenuti in studio collegato con Remo Ricaldone dalla Verde Valsusa per una nuova puntata di Happy Trails. Siamo arrivati alla puntata numero 264 e in questa nuova puntata del viaggio settimanale di Happy Trails sulle strade americane, anche se oggi queste strade ci portano nel finale, nella vecchia Europa, si intrecciano storie di vita e di percorsi umani che toccano luoghi ed emozioni che vanno dall'autobiografico all'universale, dando spesso spazio alla canzone d'autore, ma condividendo sonorità folk e country dal sempre importante peso poetico. Le considerazioni sui giorni che stiamo vivendo sono fatte di piccoli gesti, di sogni ed aspirazioni che ogni musicista ci regala con passione e forza espressiva. E anche oggi si incrociano veterani della scena americana e volti nuovi che ogni volta vanno ad arricchire la proposta che settimanalmente andiamo a presentare. Cantante, autore, manager, produttore e molto altro, Jim Keller vanta una carriera lunga più di 40 anni, passati in gran parte a dare voce a un rock di marca californiana dove alternative country, blues e pop, in parti variabili, hanno contribuito alla crescita della scena della Bay Area di San Francisco in maniera molto importante. Molti sono stati i progetti portati a termine da Jim Keller collaborando con i migliori nomi della West Coast e ora si ripresenta con un brillante album solista che oggi ha il compito di aprire Happy Trails. Si parte!

Heather Sticka, in arte Selken, è un artista di Chicago che unisce pop e rock in maniera interessante e positiva, aggiungendo di volta in volta elementi folk e alternative country supportati da un buon talento compositivo. Oggi la ascoltiamo dal suo nuovo lavoro, presentando un nome che potrà farsi valere nel panorama indipendente americano. There were

figlio dello storico banjoista e fiddler della Nitty Gritty del Banjo McEwen, Nathan McEwen ha già portato a termine lavori di valore in compagnia del fratello Jonathan e dell'altro figlio d'arte Jamie Hanna, figlio di Jeff, altro membro storico della Nitty Gritty. La sua carriera lo ha visto condividere il palco con il meglio della country music e del roots rock americano e il suo talento naturale è confermato ora da un EP uscito da poco che mette a frutto le sue molte influenze musicali.

David Hidalgo è conosciuto dei più per essere con Cesar Rosas il co-leader dei grandi Los Lobos, ma ha anche avuto il tempo di collaborare con altri nomi come i Los Super Seven e i Senzontlis, rimarcando sempre le sue origini messicane. Oggi ripeschiamo un suo disco solista di non recente pubblicazione, ma sintomatico della sua classe compositiva e del suo approccio sempre autentico e genuino.

Da Phoenix, Arizona, arriba ora Nolan McKelvey, da inizio 2000 autore e cantante di buona qualità espressiva, con un mix di country, folk, bluegrass e rock and roll che lo ha accompagnato in questi anni, dando vita ad una produzione discografica di qualità. Oggi apprezziamo le sue doti con un estratto dal suo nuovo lavoro e in questo caso con un approccio decisamente cantautorale.

Nato in Texas, cresciuto in Canada, Winnipeg, in Manitoba e poi tornato a vivere negli States, a Detroit, Ed Dupas è un musicista le cui canzoni hanno un taglio intenso, autentico e fortemente poetico. La sua visione del mondo è aperta e con

divise, tutto questo si riflette nelle sue produzioni, sempre legate a quel cantautorato rock che segue l'esempio dei vari Springsteen, Mellencamp e Tom Petty, un artista che regala sempre speranza e positività.

Larry Sparks è uno dei veterani della scena bluegrass, guadagnandosi credibilità e successo con innumerevoli riconoscimenti da parte di critica e pubblico. Sempre coerente e autentico in ogni suo disco, Larry continua imperterrito la sua strada fatta di bluegrass e country music, dando veridicità ad uno stile fortemente radicato in terra americana, ma che ha trovato epigoni ormai in tutto il mondo. Il suo nuovo singolo precede un album che verrà pubblicato a breve, per la gioia dei tanti fans.

Tra i nomi più interessanti in terra texana, Dallas Barrow, con molti album, si è fatto un nome importante grazie ad un mix di country music, achy western e legami con la tradizione cantautorale del Lone Star State, e anche il suo nuovo disco conferma eccellenti doti come autore e come cantante.

Cantautrice residente ad Athens, nell'Ohio, Megan Bee canta con estrema efficacia le strade secondarie dell'America di provincia con un tatto, una grazia e una poesia veramente notevoli. Con 5 album all'attivo e ottime recensioni da parte delle migliori riviste che si occupano di country e folk, Megan Bee riveste un ruolo importante nel panorama cantautorale con il suo approccio cristallino e limpido, fatto di storie al tempo stesso, semplici e affascinanti.

La chiusura di Happy Trails di oggi ci porta sulle strade della musica americana percorse però nel nostro continente. Il primo è un cantautore inglese che sempre è rimasto affascinato dal folk e dal country d'oltreoceano e lo ha interpretato con un piglio che non ha dimenticato le proprie radici britanniche, narrando spesso di luoghi che l'hanno visto crescere tra cittadine affacciate sul mare e la sempre fascinosa campagna inglese. Parliamo di K.B. Bailey, che segue la grande tradizione dei folk singer che dalle sue parti hanno scritto pagine di grandissima musica e poesia fin dagli anni 60.

0: I've got for you tonight is this song.
1: Nata a Göteborg, ex architetto e ora musicista a tempo pieno, la svedese Sue Anderson ha viaggiato per l'Europa dando vita a un suono figlio di grandi nomi come Neil Young e Leonard Cohen, suoi numi tutelari e fonte costante di ispirazione. Il nuovo disco di Sue Anderson conferma senza dubbi la sua qualità come artista completa e matura che sa regalare emozioni e spunti molto interessanti, e con la sua voce andiamo a chiudere la puntata di oggi di Happy Trails.

E così, cari amiche e cari amici, anche per oggi abbiamo percorso tutto il tracciato che Remo Ricaldone ci ha presentato in questa puntata. Sempre emozionante ascoltare questi artisti americani. Con loro si intrecciano storie di vita e di percorsi umani che toccano luoghi ed emozioni che vanno dall'autobiografico all'universale, dando spesso spazio alla canzone d'autore, ma condividendo sonorità folk e country dal sempre importante peso poetico. Abbiamo poi terminato in Europa con artisti che, come noi, amano la musica d'oltreoceano. E allora da Maurizio Benvenuti e Remo Ricaldone, un sincero abbraccio a tutti quanti voi che ci avete seguito nel percorso di oggi. Vi rimandiamo naturalmente al nuovo tracciato di lunedì prossimo, sempre in compagnia di Maurizio Benvenuti e Remo Ricaldone. Rimanete con noi. Ciao!

Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.

noi, loro e gli altri. Da chi ti vestirai oggi? Puoi essere quello che vuoi, perché se non c'è cultura non c'è appropriazione culturale. Dio ci salvi dall'ipocrisia, dal rumore di fondo e da chi sceglie solo le proteste monetizzabili. Noi, loro e gli altri. Da cosa ti sei vestito oggi? Oggi che possiamo rivendicare di essere bianchi, neri, gialli, verdi, o di essere cis, gay, bi, trans o non avere un genere, non possiamo ancora essere poveri.

0: persone.
1: Conductor! I know people are tired of the hip hop guy.

Radio Talpa non è cambiata nel corso degli anni. Nonostante i miglioramenti tecnici, è ancora un uomo o una donna e un microfono. La riproduzione di musica, di parlare di questioni diverse, il comunicare con il pubblico. Ecco, questa è sempre RadioTalpa.it.

Sono Leoto, e Inizia Avatar, il programma di musica tematica Akura di Maurizio Castelvetro. Avatar e online su Radio Talpa sempre da Leoto Alenove. Ecco, questa volta ascolteremo una accurata selezione di musica moderna indiana

0: Sono quasi le nove, e qui finisce avatar. Il programma di musica tematica Akura di Maurizio Castelvetro, online su Radio Talpas tutte le mattine dalle otto. Abbiamo ascoltato una bella selezione di musica moderna indiana, od-
1: I couldn't resist him, 'cause I-

0: Riccardo Pellegrini presenta
1: Ora Musica.
0: Ora Musica. Ora Musica.
2: Ora c'è musica.
1: Musica. Ora Musica.
2: Ora c'è musica.
1: Musica. Ora Musica.
3: La musica indipendente in radio. Questo è Ora Musica, il nostro spazio quotidiano che ogni giorno a quest'ora arriva per proporvi novità discografiche. E siamo nel passaggio verso una nuova stagione, quindi sono tantissime le novità che abbiamo da proporre. Ma come sempre ad aprire Ora Musica, un classico.
0: Ora Musica Story
3: 1982.

per un amico in più, Riccardo Cocciante, oggi apre il nostro spazio Ora Musica, dove c'è sempre un classico prima della novità al primo ascolto. La novità di oggi è di Mr. Freedom, Il puro vivere.

0: intervista.
1: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a chiacchierare con un siciliano a Milano. Eh sì, è proprio così, perché lui arriva dalla Sicilia, vive in quella di Milano, si chiama Valentino Forte, oggi nostro ospite. Ciao Valentino, ben trovato.
2: Ciao Riccardo, buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, Stella Bella, stiamo trasmettendo la versione remix di questo brano, mi piace molto nella presentazione di questo singolo. La scritta quando l'amore diventa la cura, il coraggio di raccontarsi. Raccontaci bene di cosa si tratta, Valentino.
2: Allora, diventa la cura, nel mio caso questa canzone Stella Bella è stato rifatto un remix dopo ben 20 anni, e per celebrare, sia festeggiare sia i 20 anni dalla prima pubblicazione, ma anche per festeggiare un nuovo ritorno d'amore, sempre con la mia stessa compagna, perché anni fa, 20 anni fa, quando fu lanciato la prima edizione di questo brano, ho avuto, dopo qualche anno è nata mia figlia, e con mia moglie, come spesso succede in molte famiglie, è un po' andato a calare quello che è il rapporto
1: in generale. Chi è genitore, quindi, chi vive queste cose ti capisce benissimo, Valentino, è tutto normale.
2: Sì, poi alla fine è normale.
1: La cosa che mi incuriosisce però, questi vent'anni tra la pubblicazione del brano e adesso la versione remix, che è dovuta evidentemente ad un riscaldarsi di tutta la situazione anche emotiva, no? Tu cosa hai fatto? Come hai vissuto questi 20 anni nella musica, intendo dire, no? Sicuramente avrai poi coltivato tutto il resto anche nella vita.
2: Beh sì, la musica per me è una fonte di vita, ecco, in questi 20 anni ho prodotto ho lavorato sempre nel settore della musica, con produzione di jingle, ho lavorato come talent scout per una discografica, ho prodotto diversi giovani artisti, e poi ho continuato anche a scrivere le mie canzoni, ma mi volevo soffermare ancora sul il perché questo remix per festeggiare questo ritorno d'amore con la mia compagna, che oggi è più forte ancora di prima, quindi ecco perché chiamo è la cura, la musica è la cura.
1: Un bel messaggio questo, perché della serie mai dire mai a chi magari ha qualcosa che è rimasto lì in sospeso e non va via.
2: Esatto, ha funzionato. E poi tra l'altro in questa versione remix è stato aggiunto un ritornello, no?
1: Sì.
2: Che dice quest'estate calda e infinita, vivila con me, quindi ho azzeccato, anche avevo previsto in primavera quando ho scritto questo un ritornello, che sarebbe stata un'estate calda,
1: molto anche infinita, visto che comunque continua quest'estate. Noi adesso andiamo ad ascoltare questo brano, però chi si è incuriosito e vuole seguire Valentino Forte come può fare? Basta scrivere su Google Valentino Forte?
2: Sì, su Google oppure su Instagram Valentino Forte, Instagram, ci sono io.
1: Bene, allora ti cercheremo, ti seguiremo, ma adesso subito ti ascoltiamo con Stella Bella. Ci saluti tua moglie.
2: Spero che piaccia a tutti gli ascoltatori. Sì, saluto Cristina, vi saluto Cristina, sarà felice, insomma, spero.
1: Ma lo sarà sicuramente. Grazie Valentino.
2: Perché non sa di queste intimità che sto raccontando, ecco. Ne verrà conosciuta tramite
1: l'intervista. Ciao Valentino.
2: Bene, grazie Riccardo. Buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie.
3: Sei così bella da farmi impazzire. Sei così bella da farmi soffrire. Con i tuoi occhi mi dici tutto, con la tua bocca mi baci tutto. Sei così bella.

0: Valentino Forte, oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste per presentare la versione remix di Stella.
1: Radio Talpa.
2: Ora Musica.

0: Ora musica, novità al primo ascolto per i Tutto Tace. Tutto Tace è il risultato dell'incontro di Massimo Rusi, cantante e chitarrista, con Riccardo Quelderiso, Federico Bentivoglio e Andrea El Calofi, che è chitarrista di questo progetto, che ora esce con questo singolo, che rappresenta naturalmente un disco che arriverà nelle prossime settimane e si intitola Signori. Altra novità di Ora Musica riguarda Gianluca Amoruso. La canzone si chiama Pura Così.
1: Non dormo più.

0: Fino a impazzire,
1: pura così, nuda così, sotto la pelle fino a impazzire. Questo canta Gianluca Amoruso in questa sua nuova canzone, novità Aura Musica. Spazio anche a Tati S, giovanissima voce in programmazione già da diverse settimane, con questa canzone che è L'incontro.

To Eternity, Giorgio Moroder, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica con questo super pezzo che ci ha riportato nel 1977. Tornano le promozioni di Ora Musica con Angelica De Mondi, la sua canzone Au Revoir.

0: Spotify.
1: Ehi, ascolta. Ascolta bene. Ascolta Radio Talpaz.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Ok, questo è il singolo di Ste, come stai? Tra le promozioni di Ora Musica.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Ci siamo anche oggi nell'angolo dei ricordi e si torna nel 1979. L'album è Breakfast in America, loro sono i Supertramp e questa è The Logical Song.

0: The Logical Song, i Supertramp, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, con l'album Breakfast in America del 1979. Torniamo alle nostre promozioni. 16
1: 29 marzo.

7, un'altra bambina prende il suo posto e le attenzioni di sempre. Prima scuola, primi passi, prime vite imperfette. Prima cotta e l'imbarazzo di parlare alla gente. Perché? Perché i bambini sanno come ferire, come scoprire il punto debole, usare le parole, infierire. Cattiveria su cattiveria.

0: 16, questo era 29 marzo, Aura Musica tra le nostre novità.
1: Se ti prende fisicamente è attrazione, se ti prende mentalmente è feeling, e se ti prende dappertutto è radiotalpa.it.

Io lo so che andrò all'inferno, ma vuoi mettere il piacere di non dover sopportare più quelli che per il tuo bene, quelli che per l'occasione,

santo subito. Questo è il titolo della nuova canzone di Joe DeCaprio, novità al primo ascolto. Aura Musica, siamo nella parte finale del nostro spazio di oggi. Ancora un paio di novità al primo ascolto. La prossima si chiama È già domani ed è il singolo di Federico Di Battista.

0: È già domani.
1: È già domani, Federico Di Battista con la nuova canzone nella nostra vetrina musicale dedicata alla musica indipendente. Ultima segnalazione del giorno, Bologna Underground, il singolo firmato Colangeli. Siamo giù.

0: Colangeli con Bologna Underground. Oggi a chiudere il nostro spazio Ora Musica, Francesco Colangeli, noto semplicemente come Colangeli. Ci ritroviamo domani alla stessa ora con altre novità. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: A proposito di musica, Bob Dylan sostiene che il bello della musica è che quando ti colpisce non senti dolore. Radio Talpa, il senso della musica.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Sto qua, Isabel, sto qua. Che? Non mi vira? Già, non mi può vedere. Ma sono qua. Sto misi libro, misi carta antica, per dinti tiratura lo cummo. Ma trovo quando solo tra si squince, sempizza Italia, e appicciassi cornice indurata argento, grosse e piccirella, e legname pigiate, acero, noce, palissandro, mogano, pare una fanastiella e fanastella aperta in coppo mondo. Ma trovo quando solo si fa rossa, prima che se ne scena rete e preta, durano i rami e l'albero, e sempizza per mesi e fronna. Si fa guardare. Sì, no, mi può trovare scurata notte in da cucina, per arrangiare qualcosa, una puntella di formaggio, una insalata, che lo poco cade sul ponto stomaco, e te cucca. Prima la luce dell'alba, poi, mi può trovare a tavolina, capendo mi sedete e l'occhio in cielo, pensando a quella che t'ha giocuntata e che non ha già scritta. E cava trova. Se non è stato buono, che se sono perduto questi pensieri distratti e stanchi, d'essere pensata, che corrono per l'aria insieme a me. E si guarda per l'aria, può succedere, che si stanno in nuvola, ma trova. O vento straccia in nuvola, e come vena vena, e può trovare gli occhi che ti guardano, sotto una fronte larga larga e lunga, e dove fosse scavata. E può trovare.
2: Bad dream, sad night. One stroll, lean a root beer. A compact with a cracked mirror. The bottle of evening in Paris perfume was the sad tune. He told it away by the magazines. Take care of business, it seems. Bring a raincoat. Bring a suitcase. Bring your dark eyes, and where those rich you?

0: little blue jay bought a new stand. Red shoes, red shoes. So mad, mad at night, bought a drugstore.
1: Cerca la carne sulle ossa fra non molto spolpate e bevi alle due munte rupi il dolce midollo e la feccia. Prima che le mammelle delle dame siano vizze e le membra brandelli. Non profanare, figlio, i sudari, ma quando vedrai le dame fredda pietra, appendi una rosa d'ariete sugli stracci. Ribellati alle leggi della luna e al parlamento del cielo, al governo del mare perverso, a tirannia del giorno e della notte, a dittatura di sole. Ribellati all'osso e alla carne, a parola di sangue, ad astuzia di pelle e al verme che nessuno può ammazzare. La sete è spenta, la fame è placata, e lungo il cuore ho uno spacco, la faccia è smunta allo specchio, le labbra smorte dai baci, ed è smagrito il mio petto. Una ragazza allegra mi prese per uomo, la stesi giù e le narrai il peccato, le misi accanto una rosa d'ariete. Il verme che nessuno può ammazzare e l'uomo che nessuna corda impicca si ribellano al sogno di mio padre, che da un ostello di rossi porci urla il sozzo demonio alle spalle. Non posso come un pazzo assassinare stagione e sole, grazia e ragazza, nel mio dolce risveglio soffocare. La nera notte amministri la luna, il cielo detti pure le sue leggi, il mare parli con voce regale. Non nemici ma un unico compagno sono il buio e la luce, guerra al ragno e allo scricciolo, guerra al destino umano e distruzione al sole, prima che la morte ti prenda. Ah, sconfessalo!

Ho abbracciato l'alba d'estate. Nulla si muoveva ancora nel fronte dei palazzi. L'acqua era morta. Gli spazi d'ombra non abbandonavano la strada del bosco. Ho camminato, ridestando gli aliti vivi e tiepidi, e le gemme guardarono, e le ali si levarono senza rumore. La prima impresa fu, nel sentiero già ricolmo di freschi e lividi splendori, un fiore che mi disse il suo nome. Risi alla cascata bionda che si scalmigliò attraverso gli abeti. Sulla cima argentata riconobbi la dea. Allora sollevai uno ad uno i suoi veli, nel viale agitando le braccia, nella pianura dove l'ho denunciata al gallo, e nella grande città fuggiva fra i campanili e le cupole, e correndo come un mendicante sulle banchine di marmo, io la cacciavo. In cima alla strada, presso un bosco di lauro, l'ho circondata coi suoi veli ammucchiati, e ho sentito un poco il suo corpo immenso. L'alba e il bambino caddero in fondo al bosco. A risveglio era già mezzogiorno.

Il sole dei vecchi è un sole stanco. Trema come una stella e non fa vedere, ma solca le acque d'argento dei notturni favori. E tu, che hai le mani piene d'amore per i vecchi, sappi che sono fanciulli, attenti al loro pudore.

La musica di Radio Talpa è la febbre di un sogno condiviso, un'allucinazione collettiva, un segreto tra milioni e un successo all'orecchio del mondo. Bruce Springsteen. Thank you, Bruce.

Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

conduce all'inferno, questa parte di me che non si trova bene in nessun posto, mentre le altre persone trovano cose da fare nel tempo che hanno, posti dove andare, insieme, cose da dirsi. Io sto bruciando all'inferno, da qualche parte nel nord del Messico. Qui i fiori non crescono, non sono come gli altri. Gli altri sono come gli altri, si assomigliano tutti, si riuniscono, si ritrovano, si accalcano, sono allegri e soddisfatti, e io sto bruciando all'inferno. Il mio cuore ha 1000 anni, non sono come gli altri, morirei nei loro prati da picnic, soffocato dalle loro bandiere, indebolito dalle loro canzoni, non amato dai loro soldati, trafitto dal loro umorismo, assassinato dalle loro preoccupazioni. Non sono come gli altri. Io sto bruciando all'inferno, l'inferno di me stesso.

lentamente muore. Chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi. Chi non cambia la marcia, chi non rischia e chi non cambia colore dei vestiti. Chi non parla a chi non conosce. Lentamente muore chi fa della televisione il suo guru. Lentamente muore chi evita una passione, chi preferisce il nero sul bianco o i puntini sulla I piuttosto che un insieme di emozioni. Proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti. Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia l'incertezza per la certezza, per inseguire un sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di sfuggire dai consigli sensati. Lentamente muore chi non viaggia, chi non fugge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in se stesso. Lentamente muore chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare. Lentamente muore chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante. Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce. Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare.

stupido cuore, non battere. Noi tutti siamo ingannati dalla felicità. Solo un mendicante chiede compassione. Stupido cuore, non battere. Tutti noi, talvolta, come bambini, soventi ridiamo e piangiamo. Abbiamo avuto a questo mondo le gioie e le sventure. Stupido cuore, non battere. Ho veduto molti paesi. Dovunque ho cercato la felicità, solo che la sorte desiderata non mi metterò più a cercare. Stupido cuore, non battere. La vita non mi ha del tutto ingannato. Ci inebrieremo di una nuova forza. Cuore, se tu almeno ti addormentassi qui sulle ginocchia dell'amata. La vita non mi ha del tutto ingannato. Forse anche noi segnerà il destino che scorre come una valanga e all'amore risponderà con un canto di usignolo. Stupido cuore.

Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

0: Per Radio Talpa International, Maurizio Benvenuti presenta Iqaluit, il battito del Nord, il festival di musica Inuit.
1: Cari amiche e cari amici, un abbraccio da me e da Donato, il regista che mi accompagna in queste incursioni in terre straniere, perché oggi vi porterò in un luogo molto a nord, ancora più a nord di quello che voi potreste pensare. Saremo in Canada, oltre il confine del nord, nella provincia del Nunavut, che è la provincia più settentrionale del Canada, una provincia particolarmente vasta con una superficie di oltre 2 milioni di chilometri quadrati che corrisponde alla dimensione dell'intera Europa occidentale. Siamo dunque nel Nunavut, noi siamo appena arrivati e vi racconteremo anche il nostro viaggio. Il Nunavut è la vasta provincia artica del Canada. Per un attimo chiudete gli occhi e sentirete i tamburi, voci che chiamano la terra e un respiro di comunità, quella degli Inuit, una comunità che resiste e celebra. Il Nunavut venne separato ufficialmente dai territori del Nord-Ovest il 1 aprile del 1999, questo per riconoscere l'identità di patria proprio del popolo Inuit che abita queste terre. Il territorio del Nunavut possiede il clima più freddo del Canada. Le temperature possono scendere a meno 50 gradi in alcune zone e questa provincia è soggetta alla quasi totale mancanza di luce per 6 mesi all'anno e invece in 4 mesi il sole non tramonta mai. Ma l'estate, non particolarmente calda, parliamo di 10-12 gradi al massimo, dura solamente 3 mesi, mentre l'inverno ben 9 mesi. Ma nella stagione invernale questo clima ci regala spesso il fenomeno affascinante dell'aurora boreale. E allora, noi siamo appena arrivati qui a Iqaluit, la capitale del Nunavut, ma vogliamo raccontarvi anche il viaggio che abbiamo fatto e le prime sensazioni che abbiamo avuto raggiungendo questo posto. Io e Donato siamo partiti, come solitamente accade, da Roma Fiumicino. Abbiamo fatto un primo scalo a Montreal, nel Quebec. Abbiamo raggiunto Edmonton, questo per poter salutare mia figlia, mio nipote e mio genitore.

trovato una luce normale. Abbiamo visto una luce lattiginosa dai finestrini, sospesa, che non arriva dall'alto, ma sembra salire dal terreno, dal ghiaccio, dal mare. Un chiarore che non abbaglia, ma avvolge. Il cielo è un'enorme distesa di grigio perlaceo, con sfumature blu che sembrano così respirare. E quando io e Donato guardiamo fuori dal finestrino, abbiamo visto un paesaggio che non assomiglia a nulla di ciò che avevamo visto prima. Fiordi ghiacciati che si aprono come vene luminose, lastre di ghiaccio che si frantumano in geometrie naturali, rocce scure, antiche, levigate dal vento, e macchie di tundra che resistono al freddo come piccole pennellate di colore. Sembra un mondo essenziale, primordiale, dove ogni elemento sembra però avere un significato. Prima di toccare terra, la città di Kaluit ci appare come un piccolo miracolo: case rosse, blu, gialle e verdi, strade che sembrano disegnate con una matita sottile, piccoli edifici sparsi come se qualcuno li avesse posati con delicatezza sul ghiaccio. Il Kaluit non è una metropoli, ha solo circa 8.000 abitanti, ma è un villaggio che resiste, che vive, che accoglie. E appena le ruote dell'aereo toccano la pista per l'atterraggio, senti che qui il vento non è un fenomeno meteorologico, ma è un personaggio, un compagno di viaggio che ci accompagnerà per tutto il viaggio. È freddo, sì, ma non cattivo. È un vento che ti parla, che ti dice: benvenuto, qui il tempo scorre in un altro modo. E così siamo atterrati e nello scendere dall'aereo e abbiamo messo piede sulla pista, guarda caso ghiacciata, il silenzio è quasi totale. Non ci sono rumori di città, né traffico, né caos, solo il vento, la neve che scricchiola e qualche voce lontana. È un silenzio che non spaventa, ma ti abbraccia. Il Kaluit non ti travolge, ti osserva, ti accoglie lentamente, come fanno le persone che non hanno bisogno di impressionarti. Questa almeno è la prima impressione che io e Donato abbiamo avuto già nell'aeroporto di Kaluit. E così, dopo un viaggio così lungo, sentiamo di essere arrivati in un posto dove la terra ha memoria, dove la cultura Inuit non è folklore, ma vita quotidiana, e dove ogni gesto, e lo vedremo, è un atto di rispetto verso la natura. All'arrivo in aeroporto ci accoglie la guida turistica che espone un grosso cartello con scritto: Maurizio, Donato, ben arrivati ai Kaluit nel Nunavut. Ed è come un primo abbraccio caldo nella sensazione di un freddo non particolarmente rigido, però che non ci aspettavamo, visto che siamo in estate, siamo intorno ai 3-4 gradi. È ancora giorno e così la guida, visto che tutto sommato non ci sentivamo particolarmente stanchi, approfitta per farci fare un primo giro della capitale prima di portarci a cena e indicarci poi dove andare a dormire perché il festival inizierà nella giornata di domani. E allora ci porta subito al museo El Nunat Suna Kutangit, naturalmente non so perfettamente come si pronunci, comunque è scritto così. È una tappa importante per avvicinarsi alla storia e alla cultura del Nunavut con collezioni e mostre legate all'arte e alla vita artica. E sicuramente è una cosa che ci fa piacere vedere, anzitutto per la bellezza del museo, ma anche perché all'interno del museo è decisamente più caldo. Poi, una volta visto il museo, usciamo per vedere la St. Jude's Cathedral e il centro. La cattedrale è una cattedrale anglicana, uno degli edifici riconoscibili proprio della città. E il centro di Kaluit è un centro compatto, ma non un impianto turistico tradizionale come siamo abituati a vedere. Ci sono servizi, negozi, ristorazione, ma che rispondono prima di tutto alla vita della comunità locale. Poi la guida ci porta
nella sede dove si

svolgerà il festival, dove ci sono tende e già un paio di palchi allestiti. Le luci sono decisamente calde, si sente odore di fumo e di cibo alla griglia per le persone che stanno lavorando all'allestimento del festival, che cenano dunque in questi ambienti. Per quanto riguarda l'abbigliamento, qui da queste parti la guida ci fa notare anche dalle vetrine dei negozi, dei parca decorati, pelli e cuciture colorate, cappelli di pelliccia, stivali mukluk e poi vari dettagli su motivi tradizionali e su come i giovani, e ne vediamo diversi anche passarci vicino, sono capaci di mescolare capi moderni con qualche accessorio tradizionale. Nell'entrare in un locale dove probabilmente consumeremo il pasto, la guida ci informa sulle bevande e sul cibo che incontreremo. Per quanto riguarda le bevande, qui è possibile assaggiare del tè caldo al mirtillo o alle erbe locali, oppure dei brodi caldi come il brodo di carne di foca o un brodo di caribù, una cioccolata calda speziata e una tazza del nord, che è una miscela calda, dolce e leggermente affumicata. Per quanto riguarda il cibo, la guida ci informa che qui sarà possibile mangiare dello stufato di foca, il seal stew, oppure dello stufato di caribù o ancora del pesce affumicato, servito con del bannock, che è il pane tradizionale, un pane semplice e fragrante, e poi magari un dolce con bacche artiche di mirtilli servite con panna o miele. Dopo aver bevuto un bel tè caldo giusto per scaldarci un attimo e aver condiviso ancora qualche chiacchiera, abbiamo mangiato, io e Donato abbiamo scelto lo stufato di caribù, che non avevamo chiaramente mai assaggiato, ed è stata una piacevole scoperta, e abbiamo chiuso con quel dolce di bacche artiche servite con il miele in questo caso. Siamo pronti per andare a riposare. Ci sentiremo domani per il festival.

0: Welcome to Nunavut. Nunavut Tungasuguchi.
1: Abbiamo dormito, io e Donato, veramente bene, un silenzio assoluto. E questa mattina la città di Kaluit ci ha accolti con un respiro freddo e luminoso, un'aria pungente che apre i sensi, il cielo fuori basso e chiaro e quel silenzio che lascia spazio alle storie. Abbiamo iniziato camminando piano per prendere confidenza con il terreno in parte ghiacciato e ogni passo tra le casette colorate è diventato un piccolo incontro con la vita quotidiana, penso di ogni giorno, degli Inuit. La prima tappa è stata il mercato improvvisato vicino al porto, dove abbiamo potuto gustare un tè alle bacche artiche che ci ha scaldato mani e cuore. E poi abbiamo fatto colazione con il bannock appena sfornato, sempre fragrante e semplice, l'abbiamo visto ieri sera, proprio perfetto per accompagnare il pesce affumicato e il caribù stufato. Abbiamo poi assaggiato delle bacche che sono conservate sempre come piccoli gioielli, ascoltando chi ci spiegava come si raccolgono e si custodiscono per l'inverno. E poi abbiamo deciso di fare un giretto tra le casette della città. Le case di Kaluit sono piccole e colorate, disposte quasi come note su uno spartito, e camminare tra di esse significa scoprire portoni decorati, finestre che affacciano su panorami di ghiaccio e cortili, dove i bambini giocano con slitte e pupazzi di neve. Ogni casa ha un profumo diverso, legno, fumo di cucina, lana pulita. Ogni porta aperta è un invito a fermarsi, a scambiare due parole, a conoscere un nome e una storia. Le cuciture sui parca, i ricami sui guanti, i mukluk appesi sono dettagli che raccontano famiglie, viaggi e ricordi. Nel primo pomeriggio abbiamo assolutamente voluto fare una gita in motoslitta, quando ci ricapita. E così con la guida ci siamo allontanati dalla baia e abbiamo raggiunto i paesaggi aperti. Il rombo sotto di noi, il vento che fischia e la velocità che taglia l'aria hanno creato una sensazione di libertà quasi primitiva. Attraverso distese bianche e colline di neve abbiamo visto lontano degli iceberg, colonie di uccelli marini e tracce di volpi artiche. La guida ci ha raccontato rotte antiche, punti di riferimento usati da generazioni e come leggere le tracce sulla neve per capire chi è passato prima di noi. Poi, tornati in paese, ci siamo fermati ad osservare gli artigiani al lavoro, perché qui, a differenza di tanti altri posti, ci sono delle cose veramente uniche, come incisioni su osso, sculture in pietra, perline cucite con grande pazienza. Ogni oggetto veniva accompagnato da una spiegazione, da un gesto che mostrava come questa tecnica si tramanda. E così abbiamo ascoltato storie di pesca, di caccia sostenibile, di come la comunità si organizza per condividere il cibo e le risorse. Parole semplici ma dense, e ci hanno fatto sentire ospiti rispettati, non spettatori. Con il calare della luce il paese ha cambiato ritmo, le ombre si sono allungate, le luci delle case si accendono e l'aria si fa più intima. E allora noi ci siamo avvicinati al luogo del festival, dove i preparativi erano ormai conclusi, tante bancarelle con prodotti locali della cultura anche Inuit, tanti strumenti qua e là accordati, voci che provano melodie, bambini che imitano i passi di danza. Un'attesa dolce per questo festival, che è il più importante festival Inuit che si tiene qui nel Nunavut. E allora la sera arriva decisamente veloce, le luci del festival si sono accese ovunque come piccole stelle nel vento, tante tende colorate, ciascuna portatrice di tante storie. Il fumo dei bracieri, la gente che è iniziata ad arrivare, ci sono anche delle danze occasionali, si canta, si ride, il Katajak che già vibra nell'aria, il Katajak è il canto di gola tipico del popolo Inuit, sono tantissimi gli artisti che sono capaci di farlo e i tamburi risuonano come passi antichi. Questa sera si esibiscono alcuni degli artisti più interessanti del Nunavut, come Nuka Ellis, Eliza P., Jerry Cairns, Issilla Rice e Susan Aglukkaq, ognuno con il suo modo di raccontare la terra, la memoria, la comunità. All'ingresso del festival e un po' ovunque ci vengono fornite dei dépliant con le spiegazioni di quello che andremo a vedere, degli artisti con la loro biografia e le loro caratteristiche. Ad aprire il Festival Inuit c'è Nuka Ellis, voce e tamburo che intrecciano antico e moderno. Nuka Ellis porta il battito del tamburo Inuit al centro della scena, fondendo il Kilaut e il Katajak, quindi il tamburo e il canto di gola con arrangiamenti contemporanei. Le sue performance sono intime e rituali insieme. Ogni colpo è una storia, ogni respiro una memoria che si rinnova. E allora lei è la prima artista ad aprire il Festival Inuit. Prepariamoci a un viaggio sonoro che unisce terra, voce e futuro. Lei è Nuka Ellis.

Thank you.

Dopo l'esordio applauditissimo di Nuka Ellis, è la volta di un'altra grande artista Inuit, Susan Aglukkaq, un'artista capace di fondere con grazia l'inglese e la lingua Inuit. È una cantautrice, Susan Aglukkaq, che intreccia pop e folk con la lingua e le storie Inuit. Le sue canzoni raccontano vita, memoria e resilienza, testi che attraversano confini e toccano il cuore. Ascoltiamola mentre trasforma ricordi e tradizione in melodie che restano dentro. Lei è Susan Aglukkaq.

Dopo Susan Agrocar, che continua questo Festival Inuit, io sono sempre Maurizio. Benvenuti in compagnia di Donato che mi ha accompagnato in questo viaggio nell'estremo nord. È la volta ora della band di Jerry Cans che propongono un folk rock dal cuore artico. Una band che arriva proprio qui a Iqaluit con un suono che mescola folk, rock e tradizione Inuit e cantano spesso nella lingua Inuit, l'Inuktitut, raccontando storie quotidiane, sfide e gioie della vita artica. È una musica che muove il corpo e parla alla comunità, diretta, sincera e piena di cuore. E noi siamo qui, pronti ad ascoltarli.

0: Brothers!
1: Si continua con la musica in questa fredda serata qui ai Kilauit, ma riscaldati dalla grande musica Inuit. È la volta di un duo particolarmente famoso, Silla e Rise. Sono due voci che si intrecciano nel Katajak, il canto di gola Inuit, un'esperienza vocale intensa fatta di gioco, sfida e memoria che solo in questi posti potete ammirare. Silla e Rise mettono il canto di gola al centro, creando paesaggi sonori minimali e potentissimi. Le loro performance sono intime e rituali, duelli vocali, armonie sottili, momenti di grande intensità emotiva. E allora ascoltiamo insieme il respiro delle voci che si rincorrono come vento sul ghiaccio. Silla e Rise.
2: We're gonna celebrate tonight. We're gonna have a good time. We want you guys to dance and enjoy some of this freaky alien hip hop that we like to do.

In questa lunga serata dedicata alla musica Inuit, in questo festival che si tiene a Iqaluit, l'ultima performance, l'ultima artista, Elisa P, che ci porta in un viaggio intimo, folk, pop e tocchi elettronici che parlano di casa, vento e ricordi, una voce poetica e arrangiamenti raffinati. Elisa P unisce sensibilità folk e sperimentazione elettronica per raccontare paesaggi interiori e legami con la terra. Le sue canzoni sono delicate e potenti, testi poetici, arrangiamenti curati e una voce che sa passare dal sussurro al pieno registro con naturalezza. Perfetta per chi cerca una musica che emoziona e che fa pensare. Lei è Elisa P che va a chiudere questa serata del Festival Inuit qui a Iqaluit.

arna wama. Ino se haitara, nalini haitara. Taimat sa inanuitini araviu. Sorlo takato te. Puyurta eligina kipim mangarpit. Arna wama.

E allora, cari amiche e cari amici, è stata una serata spettacolare anche perché abbiamo ascoltato delle musiche che in nessun altro posto, se non sei qui da queste parti, hai la possibilità di ascoltare. Ed è stata un'emozione unica perché non eravamo abituati ad ascoltare queste vibrazioni. E oggi io e Donato abbiamo avuto la possibilità di viverle, mi auguro, anche voi attraverso questo speciale che Radio Talpa vi ha proposto. E adesso che il festival si è spento, che le voci si sono adagiate nel vento e che la notte artica ha steso la sua coperta blu sopra i Kaluit, io vorrei restare qui ancora un momento con voi, solo un momento, in silenzio, in ascolto. Tra l'altro qui è anche abbastanza caldo perché continua ad essere acceso il fuoco, per cui insieme agli artisti, insieme ad altra gente che è voluta rimanere qui, vogliamo un attimo parlare delle nostre emozioni, perché ci sono luoghi che non si raccontano davvero, ti entrano dentro. E il Kaluit è uno di questi. Non ti chiede di capirlo, non ti chiede di interpretarlo, ti chiede solo di esserci, di respirare, di lasciarti attraversare. Beh, io e Donato abbiamo ancora negli occhi le case colorate, piccole e coraggiose contro questo bianco infinito. Abbiamo ancora nelle orecchie il canto di gola che vibra come un segreto antico e il battito del tamburo che sembra dire: non dimenticare chi sei, non dimenticare da dove viene il tuo respiro. E mentre la notte si fa più silenziosa, mano a mano che la gente si sta allontanando, sento che questo viaggio non è stato un viaggio geografico, è stato un viaggio verso una parte di noi che spesso dimentichiamo, la parte che sa ascoltare, la parte che sa aspettare, la parte che sa riconoscere la bellezza anche quando è nascosta, beh, veramente sotto metri di neve. Forse è questo che la cultura Inuit ci insegna, che la forza non è rumore, che la memoria non è museo, che la comunità non è parola, ma gesto, sguardo, presenza. E allora, mentre il vento si placa e il cielo blu si abbassa come una carezza, vorrei che portaste con voi questo silenzio che non è vuoto, ma pieno di vita, pieno di storie, pieno di voci che continuano a cantare anche quando noi non le sentiamo più. Portate con voi il nord, non come luogo lontano, ma come un modo di stare al mondo, più lento, più profondo, forse più vero. Dai Kaluit, dal Nunavut, da questa notte che sembra infinita, e da Radio Talpa io e Donato vi mandiamo, in questo caso, un abbraccio artico, un abbraccio che non stringe, ma scalda, che non pretende, ma accompagna, che non finisce, ma che resta. Questo è il Nunavut. Ciao!

0: Simplesmente única.
1: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi e viva Radio Talpa!

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici di Radio Talpa, ciao a tutti e un grosso abbraccio. Questa è la playlist che ho fatto per voi oggi. Spero vi piaccia. Tell you something, the sisters are not going for that no more, 'cause we realize two things.

0: io. Se proprio mi immagino il mondo
1: preciso per come mi piace,
2: è un posto in cui non mi nascondo
3: e fa rima con pace.
2: E allora?
0: Perché non vi rimettete a fare la pace?
4: Non è che forse
5: vi siete dimenticati come si fa?
6: Ah, si sono dimenticati.
2: Si sono dimenticate.

0: La giornalista Loredana Mendicino conduce Allo Zenith. Protagonisti, personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Buon ascolto.
1: Buongiorno a tutti e ben ritrovati su Radio Talpa, io sono Loredana Mendicino e state ascoltando Allo Zenith. Oggi abbiamo in collegamento un ospite che con le parole ha un rapporto piuttosto curioso. Di giorno le usa per raccontare i fatti, fare domande, condurre trasmissioni e possibilmente ottenere delle risposte. Di notte invece pare che siano le parole a svegliare lui. Giornalista, scrittore, conduttore televisivo e volto storico di Canale Italia è con noi Gianluca Versace. Gianluca, buongiorno, benvenuto ad Allo Zenith.
2: Buongiorno cara Loredana, sai che mi fa sempre enormemente piacere parlare con te, alle volte tu parli con me quando siamo in diretta ovviamente su Canale Italia e mi fa molto piacere questa intervista che tu hai la cortesia di farmi su mio libro, sulla mia terza raccolta di poesie, cioè Alle Tre, di cui parleremo tra poco, sì. Perché stiamo facendo in radio. Talpa, mi dicevi, è nata nel 1976, sì. Come cantante di una radio libera, ma libera veramente perché libera la mente, no?
1: Esattamente.
2: Perché ho cominciato così, Loredana, i miei inizi, i miei albori, diciamo, dell'attività giornalistica fu proprio radiofonica, nel senso che iniziai a Radio Stereo Monfalcone, che era nata proprio in quegli anni lì, intorno al 73-74, a opera di una cordata di imprenditori del Monfalconese. Monfalcone è la mia città natale, sono nato lì, e quindi come dire, scattano dei relè, dei meccanismi anche mentali di ricordo, di memoria, perché per me la palestra formativa radiofonica, proprio anche nel mio rapporto con la narrazione, con il racconto della realtà e quindi con il servizio che noi facciamo da cronisti, da giornalisti, è essenziale, fondamentale, e lo ricordo sempre con grandissimo piacere e nostalgia.
1: Ed è stata una grande palestra, perché comunque insomma ne è uscito un eccellente allievo degno dell'agonismo. Ma guarda, prima di arrivare alle tre, che come dicevi appunto poc'anzi è il titolo del tuo ultimo libro, e quindi non prima di arrivare alle tre di oggi pomeriggio, cari radioascoltatori, ecco, per quanto potrebbe rivelarsi piacevole conversare con Gianluca Versace, volevo parlare proprio del fatto che tu sei già stato ospite di Radio Talpa. Anzi, volevo ricordare proprio adesso una cosa che credo sappiano in pochissimi e che sinceramente non ricordavo nemmeno io, perché io ho cominciato la mia collaborazione con Radio Talpa proprio grazie a te, caro Gianluca.
2: Sì?
1: Eh sì, guarda, apriamo una piccola parentesi gossipara e raccontiamo ai nostri talpisti che Gianluca Versace, che è un prolifico scrittore, avrebbe dovuto essere intervistato per uno dei suoi libri da un altro collaboratore di Radio Talpa, Paolo Montanari. A un certo punto Montanari mi dice: no dai, io non me la sento, Versace è un grande personaggio, preferisco che lo faccia tu. E devo dire che ha insistito talmente tanto che un po' per sfinimento, un po' per il gusto della sfida, visto che non avevo mai lavorato in radio in vita mia, alla fine ho accettato, quindi abbiamo registrato l'intervista e Maurizio Benvenuti, che salutiamo, che è la straordinaria voce storica di Radio Talpa, ecco, dopo aver ascoltato la tua intervista mi ha detto: bene, da oggi sei ufficialmente anche giornalista radiofonica, quindi Gianluca mi ha portato fortuna.
2: Sono molto felice di questo, di essere stato galeotto, diciamo così.
1: Eh beh, c'è chi si affanna a cercare amuleti, quadrifogli, ferri di cavallo, invece vedi, basta un'intervista a Gianluca Versace per trasformarsi in improbabili speaker radiofonici. Passiamo dal gossip alla filosofia. Che rapporto hai tu invece con la fortuna?
2: Pessimo, nel senso che diciamo che ho questa specie di retaggio o di pregiudizio, probabilmente legato diciamo, a un aspetto caratteriale, temperamentale, e, o forse legato anche all'educazione familiare. Non ho mai, probabilmente me le sono andate a cercare io, no? Che fortuna in realtà è quella che uno si crea, Cioè, la fortuna, diceva un antico adagio popolare, aiuta gli audaci, no? Quindi bisogna che noi facciamo qualche cosa per provocare la fortuna. In realtà io credo che diciamo, la fortuna in senso assoluto sia proprio quella immeritata, cioè qualcosa che ha a che fare con la casualità, che poi magari non è casualità secondo qualcuno, ma c'è comunque un substrato, diciamo, di un vantaggio meritato.
1: Esatto.
2: Anche inconsapevolmente, ma secondo me fortuna è quella di trovarsi al momento giusto nel posto giusto. Ecco, io invece probabilmente me ne sono andato avendo una visione Loredana sostanzialmente meritocratica, legato anche ad aspetti educativi,
1: sì.
2: Cioè nulla arriva senza merito e senza senso di responsabilità, senza una qualità, una qualifica, una capacità. Avendo questo concetto retributivo quasi, no, delle cose che accadono, ho sempre pensato di non meritarmi la fortuna, cioè comunque di non fare affidamento a qualche cosa che mi arrivi senza un mio merito.
1: Merito. Quindi non ti ritieni esattamente un figlio delle stelle, no?
2: Per esempio, probabilmente per una mia, probabilmente così, sai Loredana, per una mia pigrizia mentale, io non ho mai giocato in vita mia, te lo posso dire, te lo posso confessare, diciamo, apertis verbis, non ho mai giocato alcuna lotteria, veramente, non ho mai preso un biglietto da nessuna parte, mai un gratta e vinci, mai niente di...
1: Perché a priori eri certo di non avere avuto la fortuna dalla tua parte, quindi di non meritarti eventualmente, insomma...
2: Posso aggiungere un'altra,
1: vincita,
2: un'altra cosa? Del resto, beh, è vero che, come diceva mio caro amico, se tutti la pensassimo allo stesso modo non ci sarebbero gli ippodromi e le corse dei cavalli, no? Con una battuta. Però per la stessa ragione non ho mai apprezzato, uso un pallido eufemismo, i casinò o luoghi in cui vai a cercarti la fortuna giocando, quindi diciamo tirando i famosi dadi sul panno verde. Ecco, io ho questa visione, ciascuno ovviamente la pensa a modo proprio, ma non ho mai avuto con la fortuna un rapporto confidenziale, mettiamola così.
1: Ecco, quindi magari, qualche volta però immagino che ci sia stata, mi auguro insomma per te.
2: Sì, ma non me ne sono accorto.
1: Quindi a corrente alternata viaggia, quindi insomma va bene.
2: Sì, no, diciamo che non è una parola che faccia parte del mio vocabolario mentale, e invece è una parola che fa parte, meglio, una definizione che fa parte del mio vocabolario, della mia antropologia quasi, e della mia educazione, quello che Thomas Mann chiamava i beniamini della vita.
1: Sì.
2: Cioè, persone che fanno di tutto per non rendertela più infelice,
1: sì.
2: Per non infelicitare l'esistenza altrui, ma quelli che in qualche modo alle volte anche si fanno un po' in disparte, si fanno di lato per lasciare passare la felicità altrui.
1: Sì, bello questo, molto bello. Quindi grande ispirazione per te comunque, immagino, Thomas Mann, che comunque insomma effettivamente aveva questa visione abbastanza...
2: La mia vita è costellata di scrittori, di classici, no?
1: Sì.
2: Perché da ragazzo, avendo una forma anche diciamo esacerbata, diciamo, di timidezza,
1: sì.
2: Mi hanno fatto iniziare la radio come forma di terapia,
1: sì.
2: Antitimidezza. Avevo con i classici questo rapporto sanitario,
1: sì.
2: Cioè terapeutico.
1: Terapeutico, certo.
2: Nel senso che rispetto a un ragazzo molto introspettivo, alle volte anche solitario, che ero io,
1: sì.
2: che si immergeva nelle letture di questi classici, inutile che te li citi, praticamente ho letto qualsiasi cosa,
1: sì.
2: Avevo con la parola scritta, a parte di questi grandissimi scrittori di tutti i tempi, un rapporto terapeutico, nel senso, sì. Che era come se io curassi le mie patologie.
1: Cioè tipo Malcomune mezzo Gaudio, quando ti ritrovavi a leggere I dolori del giovane Werther, immagino, no?
2: C'è un transfer molto profondo in questo, e perciò la lettura come una forma di automedicazione.
1: Sì. Sì, funziona assolutamente. Ecco, tu sei abituato a fare domande, ma quando non sei tu a farle, soprattutto non sai quali ti faranno, la cosa ti innervosisce, ti inquieta, ti stuzzica?
2: No. Una volta sì, nel senso che volevo avere tutto sotto controllo, rigorosamente e rigidamente sotto controllo. Poi però invece diciamo, invecchiando, ho provato il piacere e di certo il gusto di cercare insieme agli altri. Cioè, diciamo, quel momento in cui Loredana Mendicino mi fa un'intervista, mi pone delle domande, magari io riesco a dire delle cose che non ho mai detto. E quindi mi aiuta in questo percorso di ricerca di autenticità e di verità in me stesso. È un po' come quando Loredana, e questo me lo disse Sergio Zavoli, dice: guarda Gianluca, lo scoop, no? Lo scoop è la parola chiave, no? Il premio Pulitzer, mm-hmm. No? Scoop significa fare un'esclusiva,
1: sì.
2: Qualcosa che gli altri, che i colleghi non hanno fatto, quindi è un merito in questo caso. Dice: lo scoop non è far dire qualcosa che qualcuno non aveva mai detto, ma il vero scoop, dice Gianluca, è fare dire qualcosa a qualcuno che non pensava di poter dire.
1: Esatto.
2: È bellissima.
1: Sì, sì, sì, ho letto infatti oltretutto questa sua citazione, perché comunque insomma è una sua... Sì, sì. Ma tu Gianluca hai cominciato a scrivere prima di diventare un volto televisivo?
2: Sì, sì.
1: Quindi,
2: sì,
1: cioè,
2: sì.
1: Sei un giornalista che ogni tanto fa lo scrittore, o sei uno scrittore che per vivere magari ha fatto il giornalismo, no?
2: Devo dirti, posso dire sinceramente, adesso faccio outing, no?
1: Sì, allora, sì. È il momento giusto.
2: Vero piacere è quello della scrittura, nel senso che non è condizionata da altre variabili, sì. Da altri dati, sì. Da altri aspetti. Quando noi facciamo televisione, in parte, ma di meno, anche radio, l'occhio vuole e come reclama la sua parte. Quindi, come posso dire, attutisce, attenua, affievolisce. Quello che io sto cercando da un po' di tempo, via via che si assottiglia, diciamo, che si assottiglia, si asciuga il tempo della mia vita, ho varcato abbondantemente, come diceva Dante, nel mezzo del cammin di nostra vita, c'è una ricerca di autenticità, di essenzialità, di ragion sufficiente, potrei dire, Loredana. La televisione è anche altro, è come sono pettinato, è la giacca che ho, è magari spiegazzata. E porto la cravatta, non la porto, la camicia col collo alto, la camicia di un altro tipo, come tengo la penna in mano.
1: Ci sono dei condizionamenti, mi stai dicendo?
2: È importante questa cosa, è essenziale. Ho fatto una smorfia, ho tradito delle mie emozioni, cioè qualche cosa che in qualche modo mi fa velo rispetto alla ricerca di autenticità di me stesso. Ma questo è inevitabile, perché ovviamente facendo televisione e nella TV, voglio dire, che diciamo, noi diciamo televisivi dobbiamo portarci anche con la questione della visione che diamo, certo. Di noi. No, quindi anche un aspetto pirandelliano, voglio dire, cioè come gli altri ci vedono e non come noi ci sentiamo. Questa discrasia è una cosa, diciamo, fattuale, ma direi anche fisiologica. Io non ho mai avuto un rapporto buono con questo. Devo dire che c'è un nucleo in me, evidentemente irriducibile, di timidezza, di paura di apparendo appartenere non più a me stesso ma soltanto agli altri, che ha sempre fatto premio rispetto al piacere che molti provano, io no, di apparire, nel senso che no, ovviamente tutti chi faccia il nostro mestiere, Loredana, ha un certo narcisismo,
1: certo.
2: No? Ma nel mio caso è sempre temperato e tenuto come una specie di pitbull tenuto al guinzaglio dall'ego, dalla mia soggettività, individualità, che mi dice: non trastullarti col fatto di essere visibile, essere popolare, essere conosciuto, perché non è questo importante. Ecco, abbiamo fatto un lungo giro per dire che preferivo di gran lunga la radio, perché non, a parte che adesso ci sono anche le radio con la web.
1: Esatto, infatti ti avrei chiesto proprio questo, perché ricordo una volta durante un'intervista io e te stavamo parlando con Claudio Cecchetto, al quale tu avevi proprio chiesto se lui fosse d'accordo sul fatto che ora le radio sono anche cioè chi fa radio può essere visto come in televisione, non cambia nulla. E quindi lui era a favore di questa, diciamo, di questo cambiamento.
2: Io no.
1: Mentre tu, anch'io trovo molto più affascinante invece il fatto di ascoltare una voce, immaginarsi la persona piuttosto che il personaggio. Tu mi parlavi anche, insomma, di alcuni condizionamenti della televisione, che comprendo benissimo. Oltretutto, insomma, fai una certa fatica alzandoti alla mattina molto presto, no, ad essere sempre così splendente per il pubblico, insomma, anche a rispetto del pubblico, e indipendentemente questo dal tuo narcisismo. Ma Gianluca Versace è mai diventato prigioniero, quindi, di Gianluca Versace?
2: Sì, sì. Certo. Paradossalmente, però, lo ero di più in gioventù. Cioè, quando ero adolescente, ti dico, avevo un carattere molto introspettivo, molto solitario. Diciamo, questo poteva anche essere equivocato, perché venivo scambiato per un superbo.
1: Sì.
2: Non era così, era una forma anche di autodifesa, però in quel momento ero molto dipendente dalla mia mente, cioè mi mettevo al centro dell'universo. Adesso, piano piano, però, mi sono, come posso dire, edulcorato, mi sono mescolato con gli altri, con la comunità, con la realtà, con la vita. Ho condiviso anche quello che non accettavo mai da ragazzo, cioè il fallimento, il fallire,
1: sì,
2: lo sbagliare, l'errare. Noi, insomma, l'uomo è fallibile, si dice, no? Dopo tutto, anche mi diceva un caro amico: guarda Gianluca, cioè, calmati, nel senso che è normale, nel senso, perfino camminare, e dopo tutto è cadere da una gamba all'altra, quindi noi cadiamo. Ma io non lo accettavo, ecco, lì vivevo male, evidentemente, questa mia individualità, questa mia personalità, tendente molto al perfezionismo. Poi col tempo ho capito che non era quella, diciamo, la via giusta.
1: La via giusta, certo.
2: No, anche per condividere quel poco o quel tanto che la mia intelligenza può dare, non soltanto a me stesso, ma anche agli altri. Io prima faticavo, Loredana, a condividermi, non so se mi spiego.
1: Certo.
2: Cioè, Volevo essere, in qualche modo era come se volessi essere, era anche un po' schizofrenica la cosa, perché avevo evidentemente il desiderio e la voglia di parlare agli altri e con gli altri, facendo capire chi fossi, ma al tempo stesso temevo di perdermi negli altri e quindi di smarrire la mia individualità, la mia soggettività. Perciò questo atteggiamento, ripeto, schizoide, mi portava a fare degli sbagli nel rapporto con, non che non ne faccia più, certamente le cose sono molto cambiate, e quindi accettando che gli altri non si impossessino di quello che io sono, di quello che io posso essere, ma che in qualche modo capiscano che io sono continuamente, costantemente alla ricerca soprattutto di me stesso, non prendendola come un atteggiamento di iattanza, di superbia, di alterigia, capito Loredana? Questo era l'equivoco di fondo.
1: Certo, ma tu temi più, perdonami Gianluca, tu temi di più a questo punto, dopo questo racconto che mi hai fatto, temi maggiormente il giudizio piuttosto che l'incomprensione degli altri nei tuoi confronti?
2: Una volta temevo molto. No, una volta ero molto sensibile, troppo sensibile al giudizio degli altri. Poi col tempo ho capito che il vero problema non è il giudizio, ma il pregiudizio, quello iam judicatum est.
1: Ah, sì.
2: Penso che noi troppe volte non soltanto trinciamo giudizi, come si dice, con grande facilità e con grande superficialità, non sapendo niente di quello di cui parliamo e del soggetto magari di cui parliamo o sparliamo, ma non dobbiamo avere paura, io in particolare, ma noi che facciamo questo mestiere, di essere giudicati.
1: Sì. Cioè,
2: ma ci mancherebbe altro, no? Quindi ho metabolizzato questa cosa, sono andato oltre, e anzi oggi ti potrei dire che quasi lo cerco, non il pregiudizio, che è sempre una cosa sconfortante, ecco, uso questa definizione, questa parola, ma il giudizio lo cerco. Il giudizio, attenzione, anche critico, soprattutto critico, perché attiva in me dei meccanismi, dei recettori che mi stimolano in qualche modo, posso dirti anche Loredana, mi divertono. Cioè, rispetto ai complimenti che ci sono indubbiamente, che non devono mai ovviamente tracimare ed esondare nella piaggeria, nella ruffianeria, però il giudizio critico mi stimola e mi appassiona di più, per come se lo andassi come una specie di cercatore di pepite d'oro a cercare.
1: Sì.
2: E insieme questa cosa, non c'è dubbio, anche a quest'età, mi fa crescere.
1: Ti fa crescere, quindi non è una forma di masochismo, ma sicuramente è uno stimolo alla crescita personale e probabilmente professionale. Vedo che comunque, insomma, dedichi molto tempo anche a rispondere ai tuoi haters e chi non ne ha al giorno d'oggi.
2: Cosa che, Loredana, una volta non facevo, passavo oltre. Invece adesso rispondo, ovviamente, persone che danno dei giudizi critici, costruttivi, no? Non gli insulti, perché quelli non mi interessano.
1: Certo, sì, quelli non sono costruttivi per nessuno, tantomeno per chi li fa, che comunque si autodemolisce da solo. È una serie di autogol che le persone si fanno molto spesso. Tu, oltretutto, Gianluca, una volta hai rivendicato il diritto del cronista di far parlare anche chi sostiene tesi molto discutibili, no? Senza però per questo condividere. E su questo io concordo pienamente, perché trovo che sia una scelta intelligente, oltre che professionalmente corretta. Ma oggi, ad esempio, scegliere di mettere davanti ad un microfono qualcuno, decidere quando farlo parlare, quanto spazio concedergli e magari senza neppure un contraddittorio, perché non è già di per sé una scelta editoriale?
2: Sì, lo è. Però vedi, Loredana, io, a parte che credo molto nel fatto che quello che veramente conta è l'esempio, non le parole, non le chiacchiere vuote, diciamo, io sono questo, io sono quell'altro, io faccio questo, e questi sono i miei principi teorici. Io ne ho pagato un prezzo a questo, nel senso che tu sai che sono stato, diciamo, rinviato a giudizio nella commissione disciplinare dell'ordine dei giornalisti, poi processato e condannato alla sanzione della censura, proprio per aver dato la parola a un impresentabile, uno che non doveva essere ospite di pensione, perché si è espresso in un certo modo, perché si vestiva in orbace, quindi come un vecchio, era una macchietta, cioè un vecchio gerarca fascista. E quindi mi sono reso conto che io la vedo in un certo modo, ma non tutti, anche all'interno dell'ordine dei giornalisti. A me spiace dirlo, Loredana, molto spesso però il gigante, diciamo, dorme come Omero dormitat, no? Il gigante dorme fronte a violazioni deontologiche molto più serie. Devo fare riferimento all'attualità? Non credo che serva, no? È pleonastico, Loredana. E invece si scomodano, fanno un processo, istruiscono un processo vero e proprio. Mi sono ritrovato tre colleghi che mi giudicavano con un pregiudizio, perché mi sono reso perfettamente conto, ho avuto questa sensazione precisa che io fossi condannato già prima del svolgimento del processo. È come se un processo cominci con la sentenza.
1: Sì, sì, certo. Sì, ma oggi di fatto è così, no? I mass media creano queste condizioni.
2: La pensano così, Loredana. Io però, guarda, questo posso dirti un aneddoto? È una mia memoria, diciamo. Io molti anni fa intervistai un brigatista rosso, pluriassassino. Era un impresentabile, cioè non avrei dovuto fare quell'intervista, però mi servì molto, come tutto è palestra formativa, no? Certo. A un certo punto la domanda che gli posi, dovevo porgliela, ma scusi, ma lei ha ammazzato, lei ha ucciso delle persone? E ci fu un momento di spaesamento, era quasi annichilito dalla domanda, evidentemente non se l'aspettava o aveva paura di allungò il palmo della mano per, come dire, chiudere, no? Disperatamente, quasi istintivamente, l'occhio della telecamera, aveva un operatore che stava riprendendo. Stavamo registrando l'intervista. Lui aveva avuto un figlio mentre era in galera, il bambino aveva 12-13 anni e mi disse, io fermai la registrazione, lui mi disse, guardi, Colli, piangeva, e disse, mi ha fatto la stessa domanda, papà, tu hai mai ucciso? E lui disse, non ero stato in grado di rispondere, non aveva avuto l'animo per dire sì. Tuo padre è un assassino. Sì. Aveva detto di no, alla moglie aveva detto no, stai tranquillo, non ho fatto del male a nessuno. E quel ragazzino si era rasserenato. Mi sono molto immedesimato in quel bambino, ho cercato di capire il momento che viveva. Allora mi disse, se dovesse sentirmi, ovviamente sì, io ho ammazzato delle persone, ma se mi dovesse sentire dire in questa intervista che io ho ucciso, le chiedo, la imploro, risparmio una prova così drammatica a questo bambino. Ci sono dei momenti in cui un'intervista non è soltanto fare domande e risposte, no, Loredana, ma è davvero dare la parola all'altro e anche interrompersi se l'altro non ce la fa andare avanti. In ogni caso è mettere insieme, con la complicità di una persona, un meccanismo in fondo al quale c'è qualcosa che prima non c'era, o magari, Loredana, continuerà a non esserci, perché umanisticamente è giusto così. Io la penso così, Loredana, dare la parola a tutti, ma certamente poi avere la capacità di fermarsi su una certa soglia.
1: E infatti noi ci fermiamo qui perché arriviamo alle tre altrimenti qui, ma io vorrei invece, no, alle tre, coniato da te proprio questo termine, è il momento davvero di parlare di questa raccolta di poesie che, a quanto racconti, nasce proprio alle tre del mattino, quasi sotto dettatura.
2: Sì. Dunque, tu sai che questa, lo diciamo ai tuoi radioascoltatori, è la mia terza raccolta di poesie. La prima la scrissi a fine 2016, quando mio padre purtroppo mi stava lasciando, e uscì all'inizio del 2017, quando mio papà, a cui ero moltissimo legato, papà Vincenzo, avvocato, 80 anni, se n'era già andato, e si intitolava I docili rumori delle offese. Dopo 3-4 anni ho scritto L'imperfetto, un testamento spirituale. Tutti questi libri sono usciti per l'editore Publimedia di Conegliano. Ringrazio sempre l'amico Alessandro Bizze per aver creduto in queste operazioni ideali piuttosto azzardate e spregiudicate, diciamo. Poi arriva alle tre. E perché arriva alle tre? Anzitutto ti dico che la poesia, secondo me, non deve essere capita, compresa. Inutile che usiamo la logica normale, diciamo, per cercare di smontare con una specie di meccano il meccanismo poetico. La poesia deve essere sentita, soprattutto. E io mi sono sentito alle tre, nel senso che mi capitava di sistematicamente svegliarmi alle tre del mattino, o alle tre di notte, insomma fate voi, andare automaticamente, come sotto dettatura, come fossi appunto un medium, a un taccuino che tenevo su un tavolo, e perfino quasi al buio di scrivere come una specie di rabdomante qualche cosa, cioè di vergare, ripeto, come se fossi preso da un raptus, in trance, sì. Qualche cosa, che il mattino dopo alle volte non riuscivo perfino io a capire. Ma evidentemente era qualcosa che si riversava dalla mia parte più profonda sulla carta, e che ha bisogno di farlo. Naturalmente, Loredana, ci sono molte interpretazioni che mi sono state date poi, dopo, ex post, diciamo, quando il libro era praticamente quasi ultimato, su questa collocazione temporale. E perché alle tre, che poi ho coniato, come tu giustamente dicevi, Loredana, questo neologismo, alle tre è tutta una parola. Non è un'ora qualsiasi. Secondo una certa teologia, infatti, sì. Calvario di nostro Signore Gesù Cristo, di Gesù, culmina alle 15 del pomeriggio.
1: Sì.
2: L'ora diametralmente opposta sono le tre di notte. Quella, secondo una certa letteratura e una certa anche teologia, non so se anche una certa superstizione, è l'ora del diavolo, l'ora del demonio. Sì. Mi sono chiesto, naturalmente, allora che sono posseduto dal diavolo, esci da questo corpo, ho bisogno di un esorcista più che di uno psicanalista. No, nel senso che ci sono anche altre chiavi di lettura, per esempio quelle della biologia. Mi ha spiegato un cardiologo che alle tre di notte, fra le tre e le quattro, il cuore ha la massima espansione di attività, cioè la massima...
1: Sì, sì, contrazione, sì.
2: E quindi, attenzione, questo ha anche un significato, un ricasco nelle patologie, sì. Perché dalle tre di notte alle quattro, in questo arco orario, è il momento in cui noi siamo più esposti e vulnerabili da ictus, da infarti.
1: Sì.
2: Lo c'è cardiologi e le statistiche. Ma naturalmente ci sono altre chiavi di interpretazione. Questo è il ritmo cosiddetto circadiano, no? Si dice. Sì. E l'ora delle streghe. Per una certa letteratura popolare, ma probabilmente anche pagana e superstiziosa, britannica, celtica, le tre di notte è l'ora delle streghe. E poi, invece, per concludere questo piccolo excursus sull'orario in cui ho scritto queste le 80 poesie di Alle Tre, c'è l'interpretazione, secondo me, più suggestiva e più bella, quella che mi ha colpito e mi ha suggestionato maggiormente. Parlando con un amico che è Paolo Carpè, tu lo conosci, no? Un grande psichiatra.
1: Sì.
2: Questo libro prima ancora che fosse pubblicato. Lui mi ha detto: l'hai scritto alle 3? Ah, ma dice, ma che strano, dice, perché sai che cosa? È un'incredibile coincidenza. C'è una frase davvero straordinaria del più grande condottiero della storia, no? Quello più famoso, Napoleone Bonaparte, no? E diceva: il coraggio è quello delle 3 del mattino.
1: Sì. È vero.
2: È l'ora peggiore, l'ora in cui tu ti trovi completamente solo con te stesso, in compagnia magari dei tuoi fantasmi, delle tue paure, paure mai superate, fobie. Sì. L'ora di fare i conti con la tua vita, soprattutto il momento in cui ti trovi ad affrontare con onestà e totale, assoluta sincerità, i conti che non tornano. E allora ti senti angosciato, ti senti, come dire, schiacciato dall'angoscia, dalla paura. Pensi che non ce la potrai fare, sei pessimista, no? Non ce la puoi fare, è una lotta impari con i problemi. Pensi che quel problema è troppo grave per le tue forze, che è pressoché irrisolvibile. E poi passa un po' di tempo, poi inizia a filtrare dalla finestra uno scampolo di luce, una piccola feritoia di luce. Piano piano arriva l'alba. Lo sai che, come diceva qualcuno, il momento in cui sta per arrivare l'alba è il momento in cui le tenebre e il buio è più fitto, quasi impenetrabile. Senti che in casa si muove qualcuno, magari senti dei piccoli rumori di quotidianità che ti sono amici, che ti sono in qualche modo rassicuranti, ti parlano di affetto, ti assicurano questa quotidiana familiarità, ti fanno sperare all'improvviso che qualcosa in qualche modo riprenda a fluire dentro di te, torni la vita, torni la speranza, ma la speranza non come utopia, come progetto concreto, rivedibile, ma molto concreto.
1: E quindi allora... nel tuo caso, Gianluca, non si tratta di una normalissima insonnia, no, è troppo poco letteraria. Tu hai preso praticamente in considerazione il ritmo circadiano, inconscio, l'ora del diavolo, la mente anarchica, cioè...
2: Esattamente. Quindi... Allora, qual è la conclusione? Non so quanto tempo ancora ci manchi in queste intervista.
1: Abbiamo ancora del tempo, sì. Adesso allora, dobbiamo parlare anche di altre cose, quindi magari qui cerchiamo di capire. No, più che altro perché secondo me da questo momento in poi avremo meno fan della melatonina, no? Perché se dall'insonnia può uscire un'opera come alle 3, no? I talpisti in ascolto ci penseranno almeno un attimo, no? Prima di affidarsi alla Valeriana Melissa, Passiflora Lavanda.
2: Io le prendo sistematicamente, soprattutto la melatonina, imparerai a prendere dopo un viaggio in Brasile che mi costrinse in qualche modo a prendere appunto la melatonina. Allora, Rodana, è chiaro che al centro di questo libro, ovviamente c'è la mia anima, c'è la mia coscienza, ci sono i miei pensieri indicibili anche, no? Quello che altrimenti non avrei saputo raccontare, altrimenti che se non in poesia, ma c'è il concetto del tempo.
1: Sì?
2: Il tempo... Dice Seneca, è l'unica cosa veramente nostra, l'unica cosa che veramente ci appartenga. E io credo che più che della morte, c'è anche questo nel libro, naturalmente per le persone che ho perduto, che non ci sono più, noi dobbiamo temere di non aver vissuto pienamente. Allora, quando si alza impetuosamente il vento, e si è alzato in me questo vento, questo ventaccio, diciamo, interiore, c'è chi alza dei muri. Io potevo anche alzare un muro e dire non mi interessa, non voglio sapere cosa c'è dentro di me. E chi costruisce dei mulini a vento? Io ho costruito con alle 3 dei mulini a vento di parole. Per evitare cosa? Che la vita sia quella concezione, per esempio, di Sartre, no? Come un pendolo tra una parentesi effimera, una pausa illusoria tra un niente e un altro niente. Noi abbiamo bisogno, Loredana, di una speranza affidabile, una speranza come un cantiere aperto, progetto rivedibile, cioè prima, ma concreto. La vera passione del possibile, questa è la speranza, secondo me, oltre le nostre povere possibilità di essere umani. Io credo che in questo caso la parola, come dicevi giustamente tu, mi abbia dato la possibilità, con alle 3, di scrivere un piccolo cantiere fatto di parole.
1: Ecco, ma la cosa che trovo più interessante è un'altra, cioè di giorno tu come giornalista controlli le parole, alle 3 del mattino sembra appunto che siano le parole a controllare te. Quale dei due Gianluca dice però di più la verità?
2: La verità probabilmente sta nel mezzo, no? Come la virtù, nel senso che...
1: Alle 4 della mattina,
2: supposto. È verissimo, no, ma è verissimo.
1: Alle 6, insomma, quando cominci Notizie Oggi.
2: Naturalmente Loredana, facendo questo mestiere... io non posso farlo in modo poetico, devo farlo in modo pragmatico, devo farlo soprattutto utilizzando la parola precisamente come dici tu, e sono perfettamente d'accordo con te, in modo imbrigliato, cioè devo fare in modo che il mio linguaggio, la mia comunicazione, la mia narrazione della realtà, quindi il modo in cui io faccio questo mestiere, al di là del fatto che io, per esempio, è nota questa cosa, lo faccio in modo mio, nel senso con un linguaggio che probabilmente altri sì. colleghi non usano, ma questo sono io, però devo scendere a patti con gli altri, nel senso che posso parlare in modo critico, in modo imperscrutabile, in modo incomprensibile, in modo aulico, in modo, capito? Cioè devo in qualche modo trovare una coinè, cioè un linguaggio che sia comunicazione. Comunicazione significa mettere in comune. Se io parlassi in modo poetico, è anche una poesia, come posso dire, criptica, no? Difficile da capire, mi direbbero: ma questo è pazzo, cioè, com'è che fa questo mestiere? Allora, è verissimo che facendo questo lavoro io controllo, noi controlliamo le parole, cioè le teniamo a briglia, le teniamo sotto controllo. Abbiamo sempre questa lente di ingrandimento sulle parole perché vogliamo che le parole vengano comprese e non equivocate.
1: Assolutamente.
2: Parimenti, alle tre fa parte di quest'altro filone, di una specie di autopsicanalisi.

0: io mi continuamente dentro di me, interiormente, nel mio foro interiore, mi processo e spesso anche mi condanno per non aver avuto anche l'improntitudine, no? La sfacciataggine, il coraggio di fare certe cose. Perché veramente, come diceva un mio caro amico, ti manca il sole, allora tu cerca di farlo nel ghiaccio. Cerca di maturare nel ghiaccio.
1: Ma c'è qualcosa, Gianluca, che tu hai capito, ad esempio, di tuo padre, visto che tu parli del padre, l'infanzia, la protezione, l'assenza, la memoria. C'è qualcosa, ad esempio, che hai capito di tuo papà soltanto quando non potevi più chiedergli se avevi capito bene? O sì. Magari anche della tua mamma, insomma.
0: Sì, l'ho capito dopo, perché lo criticavo molto, esattamente come mia madre, per la stessa ragione che poi mi ha portato a dedicare la mia vita a questo. Pensa un po', pensa quale nemesi. Cioè, io lo accusavo di dedicarsi troppo ai bisogni degli altri. Sia stato che da uomo politico, visto che lui era un esponente di rilievo della sinistra democristiana, la cosiddetta corrente morotea di Aldo Moro, che io conobbi da bambino piccolissimo. E lui non c'era mai, lui era sempre per gli altri, sia in studio legale che quando faceva politica, nelle riunioni che si protraevano fino alle 5 del mattino. Lui per noi non c'era mai, esattamente come io. Poi nel tempo non ci sono stato spesso mai per me stesso, cioè per le mie cose, per i miei bisogni più profondi, no? Per le mie pulsioni più delicate, anche più sensibili, per questa propensione, per questo slancio dedicato agli altri e in questo caso anche al nostro mestiere. Mi disse una volta però il mio maestro, il mio insegnante di lettere al liceo scientifico di Monfalcone, alla fine quando ci salutammo, apprezzava molto le cose che io scrivevo, però mi criticava moltissimo, mi fu molto utile perché era un giornalista pure lui. Dice: caro Gianluca, salutandomi, dice: quello che ti viene rimproverato devi coltivarlo, perché quello sei tu. È bellissima.
1: Senti, tu nei tuoi versi parli di amore, morte, malinconia, fragilità, insomma anche il bisogno di essere riconosciuti in qualche modo, ed è curioso per uno che professionalmente deve apparire sicuro, essere, diciamo, mostrare questo aspetto. Io ti chiedo se per te sia più difficile mostrarsi fragili davanti ad una persona o davanti ad una pagina bianca.
0: Davanti a una persona, io non ho paura, non ho l'horror vacui, non ho la paura della pagina bianca, nel senso che lì veramente mi sono a mio agio, pienamente, me stesso e a mio agio, non ho alcuna preoccupazione di riversare sulla carta oppure nel computer quello che sento dentro e anche quello che ho paura di raccontare.
1: Davanti alla persona sì.
0: Sì, davanti alla persona e alle persone. Cioè continuo ad avere questa sorta di retaggio, potrei dire ancestrale, diciamo, comunque di infanzia, di essere giudicato, ma soprattutto pregiudicato, nel senso che temo molto attraverso delle cose magari sbagliate che io faccio o il modo in cui io appaio, cioè sembro, di essere giudicato per quello che io non sono. E tante volte mi è successo questo, capito? In realtà ci sono delle cose della mia interiorità che vivono in una linea d'ombra.
1: Certo, ti guardi spesso da fuori. Ecco, ma tu nei tuoi versi sembra che l'amore sia raramente comodo, ma l'amore felice ti interessa poco perché poeticamente magari rende di meno?
0: No. Trovo che sia esattamente l'amore sia esattamente come noi, cioè esseri fallibili. Persone che commettono, diceva mia mamma, noi sbagliamo 70 volte 7. In realtà è vero che siccome niente, no? Loredana ci salva dalla morte, che almeno, diceva un poeta, l'amore ci salvi dalla vita. Quindi l'amore assolutamente sta al centro, ma l'amore per tutte le cose che viviamo. L'amore che significa in buona sostanza, Loredana, almeno questo io mi pare, per quel poco che ho capito, ho compreso, sia lasciarsi anche andare nelle situazioni e con le persone, cioè non avere sempre guardia alzata, no? Godere dei momenti anche piccolissimi, anche minuscoli, fragili, transeunti, passeggeri, e non essere sempre lì sul chi va là. Io sono tendenzialmente sempre stato così, cioè non ho vissuto tante volte le situazioni nel modo in cui avrei potuto anche goderne.
1: Quindi con meno serenità fondamentalmente, mi stai dicendo, vivi.
0: Come passiamo verso la conclusione, io credo che la poesia

0: davvero, tornando al libro, sia una comunicazione modernissima. Perché? Perché il nostro è il tempo, no? In fondo parliamo molto di intelligenza artificiale, parliamo di rete informatica, parliamo di tutte queste cose, di tutte queste di cose tecnologiche, ma in fondo la sintesi, la capacità di sintesi che ha la poesia va al di là della modernità, cioè lo sarà sempre, no? Per esempio, a proposito di quanto stavamo dicendo sulla mia interiorità e su come io ho paura, temo di più il confronto con gli altri piuttosto che con me stesso, e che ormai ho accettato pienamente, c'è una poesia di Eugenio Montale che è una cosa che lui scrisse durante il fascismo, no? Però che e quindi ha anche un riverbero in qualche modo storico, ma che è straziante proprio per come noi siamo quello che non siamo. Cioè lui dice, perciò dice, ti dico la sintesi straordinaria della poesia.
1: Codesto, ti stai riferendo a Ossi di Seppia? Che cosa?
0: Sì, dice, codesto solo posso dire ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. È incredibile questa cosa. Pochissime parole per fotografare davvero quest'anima sempre, costantemente, perennemente inquieta, che io ho, per esempio, Loredana. Al di là del fatto che, ovviamente, no, cioè, e naturalmente, quando faccio il mio mestiere, devo apparire sicuro di quello che faccio, no? Devo dare questa idea di sicurezza, no? E anche di controllo della situazione rispetto a chi mi segue, e sono tanti. È una forma di rispetto anche questa, Loredana.
1: Assolutamente. Beh, ma di fatto la felicità si vive, il conflitto invece chiede di essere raccontato, evidentemente per te è così, e quindi devi essere una persona in conflitto con se stessa e talvolta anche con gli altri. Gianluca, questo programma si chiama Allo Zenith. Se chiedessi al pubblico quale sia stato il tuo punto più alto, probabilmente qualcuno indicherebbe la televisione, la popolarità, una trasmissione riuscita, ma il nostro Zenith coincide davvero con il momento nel quale siamo più visibili?
0: No, il nostro zenith coincide nel momento in cui sentiamo di essere liberi, di essere profondamente liberi da qualsiasi condizionamento, anche interiore, voglio dire. È quello lo zenith, il momento più alto. Io ho vissuto sia zenith che nadir, come tutti quanti, no? Un po' gli opposti. Ma il momento di massimo, per esempio, quando io scrivevo questo, mi sentivo profondamente libero e svincolato da qualsiasi condizionamento anche convenzionale, sociale, inevitabile, anche professionale, voglio dire. Ma è proprio come, ti cito un'altra poesia che mi è sempre stata molto cara, fatta di pochissime parole, no? Per dirti cos'è il momento in cui ci sentiamo liberi, no? La poesia di Salvatore Quasimodo, per la letteratura, che dice: ognuno sta solo sul cuore della terra, trafitto da un raggio di sole,
1: certo.
0: Ed è subito sera. Quando uno scrive una cosa così, è profondamente libero in se stesso e quindi inevitabilmente anche con gli altri. Ma non siamo sempre così. Quello che io temo, sì, è il momento in cui davvero perdo in qualche modo anche l'energia, la forza, la capacità di essere me stesso, cioè profondamente libero.
1: Sì, mi hai citato Quasimodo proprio nel momento perfetto, perché noi siamo partiti dal sole nel suo punto più alto e siamo finiti alle 3 del mattino. E tu a quanto pare rendi al massimo quando tutti dormono. Io invece, caro mio, ho avuto la brillante idea di invitarti in un programma che si chiama Allo Zenith.
0: Dai, ce l'hai 2 minuti?
1: Abbiamo un minuto.
0: Volevo leggerti una poesia, ma un minuto non credo che possa bastare. Ne servirebbero almeno un paio. Se vuoi, ti leggo una sola poesia di questa raccolta.
1: Allora, ci proviamo.
0: La poesia, tengo molto a questa poesia per molti motivi che non sto a dire. Si chiama Amara Terra Mia.
1: Prego.
0: Amara Terra Mia, che mi intoni nelle vene. Aiutami ad amare disarmato la tua drammatica bellezza. E a dimenticarmi facilmente dell'odio che mi ha intossicato nel rodeo di tutti i torti. Amara terra mia, ora infine mi perdono sulle punte, in equilibrio dal ciglio del sangue, sporgendomi sull'agonia frettolosa, ma ricamando lutti ai pentimenti, aderisco alle palpebre socchiuse per rincorrere ogni meraviglia. Amara terra mia, insegnami la rugiada nella resa, quello sfarzo macchiato del male, perfino lo scialbo difetto della voce, fermando l'ombra su una lingua onesta, nella faida che libera dall'avidità e la rassegnazione dell'addio.
1: Grazie Gianluca. Quindi quale conclusione migliore? Noi siamo giunti al termine di questa piacevolissima chiacchierata, Gianluca Versace. Grazie davvero per essere stato con noi.
0: Grazie a te, grazie ai tecnici che hanno curato questa trasmissione, grazie a Radio Talpa. Vi abbraccio tutti forte forte e grazie allo Zenith per la tua gentilissima disponibilità.
1: Alle tre il nuovo libro di Gianluca Versace, una raccolta di poesie edita da Publimedia, lo trovate anche sulle varie piattaforme commerciali. Allo Zenith per oggi si chiude qui, io vi aspetto la prossima settimana con un nuovo ospite e naturalmente vi invito a restare ancora con noi proprio qui su Radio Talpa.
2: La giornalista Loredana Mendicino vi dà appuntamento con le grandi storie di Allo Zenith giovedì prossimo, sempre alle ore 13, sempre in esclusiva su Radio Talpa.

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

la voce della bellissima Paola Turci con Oltre le nuvole, brano compreso nell'omonimo settimo lavoro per l'artista. Il disco pubblicato nel 1997 su etichetta UEA, un long play da disco di platino per le 150.000 copie vendute. La canzone è una sua personale versione di Broken Land dei nord-irlandesi Adventures, dal loro secondo lavoro The Sea of Love del 1988.

Gli Adventures sono stati un gruppo pop rock attivo principalmente negli anni 80. Hanno inciso 4 album e questa Broken Land è il loro brano più di successo. Ora Riccardo Cocciante,

Riccardo Colciante con Hai un amico in me, brano compreso anche nella colonna sonora del film Toy Story 4, ed è un suo riarrangiamento di You Are Got a Friend in Me del cantautore statunitense Randy Newman, pubblicato nel 1995.

era Randy Newman con questa You've Got a Friend in Me, brano portante nella versione inglese del film Toy Story 4. Questo invece è Adriano Celentano.

la simpatia istrionica di Adriano Celentano con Hello Mary Lou, un suo vecchio successo del 1961. La canzone è la cover di Hello Mary Lou di Jim Pitney, che il cantante statunitense incise l'anno precedente. Hello Mary Lou di Jim Pitney.

Diversi artisti ne hanno fatto una loro versione di questo brano, dai Creedence ai Seekers, da Johnny Hallyday a René Collo, per non tralasciare i Queen, che la eseguirono nei due famosi concerti al Wembley Stadium nel 1986. Ed ora Augusto Righetti.

il chitarrista Augusto Righetti con Quello che manca, dal suo disco Augusto Righetti canta i Beatles in italiano, la versione originale e naturalmente Paperback Writer.

John, Paul, George e Ringo con Paperback, Writer, celebre hit dei Fab Four, pubblicata nel 1966. Continuiamo con l'Equipe 84.

il gruppo beat per l'eccellenza, l'Equipe 84, con Quello che ti ho dato, dal loro primo omonimo album del 1965. Nella loro lunga storia hanno inciso ben 19 album. La formazione storica della band comprendeva Maurizio Vandelli, Victor Sogliani, Alfio Cantarella e Franco Ceccarelli. La versione originale del brano è un vecchio successo degli Stones, Tell Me.

0: erano i Rolling Stones con Tell Me, brano del 1964, dal loro primo lavoro omonimo.
1: Radiotalpa.it, la tua web radio.
2: In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

la bravissima cantante Paola Turci con L'amore va, dal suo long play del 1997 Oltre le nuvole, il suo primo lavoro con la nuova label Wea. Il vinile conquistò il disco di platino per le 150.000 copie vendute. La canzone è la cover di Death Love di Jim Capaldi, famoso batterista della band anglosassone Traffic.

Triste amore, dalla voce di Caterina Caselli, struggente versione di un epico brano di Cat Stevens, Sad Lisa. Il disco risale al 1972, quarto lavoro dell'artista inglese, Tea for the Tillerman, Sad Lisa.

era Cat Stevens con Sad Lisa, brano tratto dal suo LP Tea for the Tillerman, vinile che conquistò 3 dischi di platino. Ed ora Donatello.

la particolare voce di Donatello, nome d'arte di Giuliano Illiani, col brano 100 volte lei, secondo singolo della sua carriera. La canzone risale al 1970 ed è compresa nel suo primo omonimo Long Plain, e la cover della celebre All I Have to Do is Dream, qui nella versione degli Everly Brothers.

erano gli Everly Brothers con il grande hit All I Have to Do is Dream. Donatello, nella sua lunga carriera, ha inciso 3 album ed è tuttora in attività. Nel 1968 accompagnò Gianni Morandi e rimase fino all'anno successivo. Ora Gino Paoli.

l'accattivante voce di Gino Paoli con Per me ci sei tu, una traccia del suo LP del 1966, Appropriazione indebita. Le 12 canzoni del disco sono prodotte da Adriano Celentano e la versione di I'm Glad There Is You con la voce di Seth MacFarlane, brano del 1941, composto da Jimmy Dorsey e Paul Madeira.

0: centinaia sono le cover per questo brano.
1: Ehi, ascolta. Ascolta bene. Ascolta Radio Talpaz.
2: The rest of your day is looking very nice. We're going to be seeing some sunny skies all throughout the day. One more day of good weather.
0: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock. Diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli.
3: Go but don't forget, songs that are no longer very young, go but don't forget and still listen.
0: Canzoni andate, ma non dimenticate, ed ancora ascoltate.

To Me è un brano di Lennon-McCartney, ceduto a Billy J. Kramer and the Dakotas. La canzone venne pubblicata nel 1963, rimanendo in prima posizione nelle classifiche britanniche per ben 3 settimane, dove venne scalzata proprio da She Loves You dei Fab Four. Il cantante, ora 80enne, incise con i suoi Dakota 5 album, con un buon successo. Ora i Quarter Flash.

1981 i Quarter Fresh incisero il famoso brano Harder My Heart, balzando in testa alle classifiche di mezzo mondo. Il magnifico assolo di sax che caratterizzava il brano è suonato da Randy Ross. La band si sciolse poco dopo, per poi ricomporsi nel 1990, non riuscendo più a replicare quello strepitoso successo. E continuiamo con Timmy Thomas.

Timmy Thomas, inciso questo famosissimo brano nel 1972, ottenendo uno straordinario successo di vendita. Why Can't We Live Together? È stato il più grande successo per il compositore statunitense. E continuiamo con Bobby McFerrin.

Era Bobby McFerrin, cantante statunitense dall'immenso successo commerciale, con questa Don't Worry, Be Happy, brano del 1988. Ritroviamo questo brano in numerosi film e trasmissioni televisive, come Giù per il tubo, Willy il principe di Bel-Air, I Simpson, L'alba dei morti viventi, Wall-E e vari altri. Ora Johnny Hates Jeff.

Il gruppo britannico Johnny Hates Jazz si fece conoscere grazie a questo singolo, Shattered Dreams, che li catapultò in cima alle classifiche di tutto il mondo. Ma dopo pochi anni il gruppo si sciolse. E continuiamo con i Blind Melon.

No Rain, il più grande risultato per i Blind Melon, band alternative statunitense. Il brano del 1993, come secondo estratto dal loro album d'esordio. Ora Rev Jam.

I Rev Jam, gruppo statunitense dei primi anni 70, incise questa Black Betty, rifacimento del famoso brano degli anni 20, brano tratto dal loro omonimo lavoro d'esordio. Il singolo diede alla band molta notorietà per quel breve periodo.

I grandi ci sembrano grandi solo perché stiamo in ginocchio. Alziamoci! E allora alziamoci e ascoltiamo Radio Talpa.

0: guys. We're going to be seeing some sunny skies all throughout the day. One more day of good weather.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. Ai scintillanti anni 80, New Wave Music. Migliori selezioni di musica New Wave, ai microfoni

Il terzo lavoro di Blondie prende il titolo di Parallel Lines, pubblicato nel 78 dal gruppo statunitense capitanato da Debbie Harry. Il brano Heard of Glass.

dal gruppo di Hugh Cornwell, Stranglers, Walk On By, brano pubblicato nel 1977, classico di Burt Bacharach e rielaborato dal gruppo.

Still Life in Mobile Homes dal gruppo britannico dei Japan, capitanati da David Sylvian. Il brano è un estratto dal loro disco Tin Drum dell'83.

da uno dei migliori album del 1982, New Gold Dream 81, 82, 83, 84, quinto lavoro in studio per gli scozzesi Simple Mind, era Promising a Miracle.

Secondo disco in studio per gli Ultravox, uscito nell'ottobre del 77. Uno dei brani principali di questo long play è Hiroshima Mon Amour.

0: Japan Burning Bridge dal loro quarto disco Gentleman Take Polaroid, uscito nel 1980, album pubblicato per la casa discografica Virgin e prodotto da John Panther.
1: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

0: stai ascoltando Radio Talpa.
1: Per Radio Talpa International, Maurizio Benvenuti presenta Iqaluit, il battito del Nord, il festival di musica Inuit.
2: Cari amiche e cari amici, un abbraccio da me e da Donato, il regista che mi accompagna in queste incursioni in terre straniere, perché oggi vi porterò in un luogo molto a nord, ancora più a nord di quello che voi potreste pensare. Saremo in Canada, oltre il confine del nord, nella provincia del Nunavut, che è la provincia più settentrionale del Canada, una provincia particolarmente vasta con una superficie di oltre 2 milioni di chilometri quadrati che corrisponde alla dimensione dell'intera Europa occidentale. Siamo dunque nel Nunavut, noi siamo appena arrivati e vi racconteremo anche il nostro viaggio. Il Nunavut è la vasta provincia artica del Canada. Per un attimo chiudete gli occhi e sentirete i tamburi, voci che chiamano la terra e un respiro di comunità, quella degli Inuit, una comunità che resiste e celebra. Il Nunavut venne separato ufficialmente dai territori del Nord-Ovest il 1 aprile del 1999. Questo per riconoscere l'identità di patria proprio del popolo Inuit che abita queste terre. Il territorio del Nunavut possiede il clima più freddo del Canada. Le temperature possono scendere a meno 50 gradi in alcune zone e questa provincia è soggetta alla quasi totale mancanza di luce per 6 mesi all'anno e invece in 4 mesi il sole non tramonta mai. Ma l'estate, non particolarmente calda, parliamo di 10-12 gradi al massimo, dura solamente 3 mesi, mentre l'inverno ben 9 mesi. Ma nella stagione invernale questo clima ci regala spesso il fenomeno affascinante dell'aurora boreale. E allora, noi siamo appena arrivati qui a Iqaluit, la capitale del Nunavut, ma vogliamo raccontarvi anche il viaggio che abbiamo fatto e le prime sensazioni che abbiamo avuto raggiungendo questo posto. Io e Donato siamo partiti, come solitamente accade, da Roma a Fiumicino. Abbiamo fatto un primo scalo a Montreal, nel Quebec. Abbiamo raggiunto Edmonton, questo per poter salutare mia figlia, mio nipote e mio genero. Siamo stati solo 2 giorni. Poi l'ultimo volo, quello dall'aeroporto di Edmonton al piccolo aeroporto di Iqaluit, con un aereo decisamente piccolo. Questo per assistere al festival di musica Inuit che sarà il protagonista di questo speciale. Quando da Edmonton abbiamo iniziato il viaggio verso il Nunavut e l'aereo ha cominciato la discesa, beh, davvero mi è sembrato che il mondo cambiasse forma, perché non abbiamo più trovato una luce normale. Abbiamo visto una luce lattiginosa dai finestrini, sospesa, che non arriva dall'alto ma sembra salire dal terreno, dal ghiaccio, dal mare. Un chiarore che non abbaglia ma avvolge. Il cielo è un'enorme distesa di grigio perlaceo con sfumature blu che sembrano così respirare. E quando io e Donato guardiamo fuori dal finestrino abbiamo visto un paesaggio che non assomiglia a nulla di ciò che avevamo visto prima. Fiordi ghiacciati che si aprono come vene luminose, lastre di ghiaccio che si frantumano in geometrie naturali, rocce scure, antiche, levigate dal vento, e macchie di tundra che resistono al freddo come piccole pennellate di colore. Sembra un mondo essenziale, primordiale, dove ogni elemento sembra però avere un significato. Prima di toccare terra, la città di Iqaluit ci appare come un piccolo miracolo. Case rosse, blu, gialle e verdi, strade che sembrano disegnate con una matita sottile, piccoli edifici sparsi come se qualcuno li avesse posati con delicatezza sul ghiaccio. Iqaluit non è una metropoli, ha solo circa 8.000 abitanti, ma è un villaggio che resiste, che vive, che accoglie. E appena le ruote dell'aereo toccano la pista per l'atterraggio, senti che qui il vento non è un fenomeno meteorologico, ma è un personaggio, un compagno di viaggio che ci accompagnerà per tutto il viaggio. È freddo, sì, ma non cattivo. È un vento che ti parla, che ti dice: benvenuto, qui il tempo scorre in un altro modo. E così siamo atterrati e nello scendere dall'aereo e abbiamo messo piede sulla pista, guarda caso ghiacciata, il silenzio è quasi totale. Non ci sono rumori di città, né traffico, né caos, solo il vento, la neve che scricchiola e qualche voce lontana. È un silenzio che non spaventa, ma ti abbraccia. Iqaluit non ti travolge, ti osserva, ti accoglie lentamente, come fanno le persone che non hanno bisogno di impressionarti. Questa almeno è la prima impressione che io e Donato abbiamo avuto già nell'aeroporto di Iqaluit. E così, dopo un viaggio così lungo, sentiamo di essere arrivati in un posto dove la terra ha memoria, dove la cultura Inuit non è folklore ma vita quotidiana, e dove ogni gesto, e lo vedremo, è un atto di rispetto verso la natura. All'arrivo in aeroporto ci accoglie la guida turistica che espone un grosso cartello con scritto: Maurizio, Donato, ben arrivati a Iqaluit nel Nunavut. Ed è come un primo abbraccio caldo nella sensazione di un freddo non particolarmente rigido, però che non ci aspettavamo, visto che siamo in estate, siamo intorno ai 3-4 gradi. È ancora giorno e così la guida, visto che tutto sommato non ci sentivamo particolarmente stanchi, approfitta per farci fare un primo giro della capitale prima di portarci a cena e indicarci poi dove andare a dormire, perché il festival inizierà nella giornata di domani. E allora ci porta subito al museo il Nunat Sunakutangit, naturalmente non so perfettamente come si pronunci, comunque è scritto così. È una tappa importante per avvicinarsi alla storia e alla cultura del Nunavut, con collezioni e mostre legate all'arte e alla vita artica. E sicuramente è una cosa che ci fa piacere vedere, anzitutto per la bellezza del museo, ma anche perché all'interno del museo è decisamente più caldo. Poi, una volta visto il museo, usciamo per vedere la St. Jude's Cathedral e il centro. La cattedrale è una cattedrale anglicana, uno degli edifici riconoscibili proprio della città. E il centro di Iqaluit è un centro compatto, ma non un impianto turistico tradizionale come siamo abituati a vedere. Ci sono servizi, negozi, ristorazione, ma che rispondono prima di tutto alla vita della comunità locale. Poi la guida ci porta nella sede dove si svolgerà il festival, dove ci sono tende e già un paio di palchi allestiti. Le luci sono decisamente calde, si sente odore di fumo e di cibo alla griglia per le persone che stanno lavorando all'allestimento del festival e che cenano dunque in questi ambienti. Per quanto riguarda l'abbigliamento, qui da queste parti la guida ci fa notare anche dalle vetrine dei negozi, dei parca decorati, pelli e cuciture colorate, cappelli di pelliccia, stivali mukluk e poi vari dettagli su motivi tradizionali e su come i giovani, e ne vediamo diversi anche passarci vicino, sono capaci di mescolare capi moderni con qualche accessorio tradizionale. Nell'entrare in un locale dove probabilmente consumeremo il pasto, la guida ci informa sulle bevande e sul cibo che incontreremo. Per quanto riguarda le bevande, qui è possibile assaggiare del tè caldo al mirtillo o alle erbe locali, oppure dei brodi caldi come il brodo di carne di foca o un brodo di caribù. Una cioccolata calda speziata e una tazza del nord, che è una miscela calda, dolce e leggermente affumicata. Per quanto riguarda il cibo, la guida ci informa che qui sarà possibile mangiare dello stufato di foca, il seal stew, oppure dello stufato di caribù o ancora del pesce affumicato, servito con del bannock, che è il pane tradizionale, un pane semplice e fragrante, e poi magari un dolce con bacche artiche di mirtilli servite con panna o miele. Dopo aver bevuto un bel tè caldo giusto per scaldarci un attimo e aver condiviso ancora qualche chiacchiera, abbiamo mangiato, io e Donato abbiamo scelto lo stufato di caribù che non avevamo chiaramente mai assaggiato ed è stata una piacevole scoperta, e abbiamo chiuso con quel dolce di bacche artiche servite con il miele in questo caso. Siamo pronti per andare a riposare. Ci sentiremo domani per il festival.

0: Welcome to Nunavut. Nunavut mio tungasugucci.
1: Abbiamo dormito, io e Donato, veramente bene, un silenzio assoluto. E questa mattina la città di Kaluit ci ha accolti con un respiro freddo e luminoso, un'aria pungente che apre i sensi, il cielo fuori basso e chiaro e quel silenzio che lascia spazio alle storie. Abbiamo iniziato camminando piano per prendere confidenza con il terreno in parte ghiacciato e ogni passo tra le casette colorate è diventato un piccolo incontro con la vita quotidiana, penso di ogni giorno, degli Inuit. La prima tappa è stata il mercato improvvisato vicino al porto, dove abbiamo potuto gustare un tè alle bacche artiche che ci ha scaldato mani e cuore. E poi abbiamo fatto colazione con il bannock appena sfornato, sempre fragrante e semplice, l'abbiamo visto ieri sera, proprio perfetto per accompagnare il pesce affumicato e il caribù stufato. Abbiamo poi assaggiato delle bacche che sono conservate sempre come piccoli gioielli, ascoltando chi ci spiegava come si raccolgono e si custodiscono per l'inverno. E poi abbiamo deciso di fare un giretto tra le casette della città. Le case di Kaluit sono piccole e colorate, disposte quasi come note su uno spartito. E camminare tra di esse significa scoprire portoni decorati, finestre che affacciano su panorami di ghiaccio e cortili, dove i bambini giocano con slitte e pupazzi di neve. Ogni casa ha un profumo diverso, legno, fumo di cucina, lana pulita. Ogni porta aperta è un invito a fermarsi, a scambiare due parole, a conoscere un nome e una storia. Le cuciture sui parka, i ricami sui guanti, i mukluk appesi sono dettagli che raccontano famiglie, viaggi e ricordi. Nel primo pomeriggio abbiamo assolutamente voluto fare una gita in motoslitta, quando ci ricapita. E così con la guida ci siamo allontanati dalla baia e abbiamo raggiunto i paesaggi aperti. Il rombo sotto di noi, il vento che fischia e la velocità che taglia l'aria hanno creato una sensazione di libertà quasi primitiva. Attraverso distese bianche e colline di neve abbiamo visto lontano degli iceberg, colonie di uccelli marini e tracce di volpi artiche. La guida ci ha raccontato rotte antiche, punti di riferimento usati da generazioni e come leggere le tracce sulla neve per capire chi è passato prima di noi. Poi, tornati in paese, ci siamo fermati ad osservare gli artigiani al lavoro, perché qui, a differenza di tanti altri posti, ci sono delle cose veramente uniche, come incisioni su osso, sculture in pietra, perline cucite con grande pazienza. Ogni oggetto veniva accompagnato da una spiegazione, da un gesto che mostrava come questa tecnica si tramanda. E così abbiamo ascoltato storie di pesca, di caccia sostenibile, di come la comunità si organizza per condividere il cibo e le risorse. Parole semplici ma dense e ci hanno fatto sentire ospiti rispettati, non spettatori. Con il calare della luce il paese ha cambiato ritmo, le ombre si sono allungate, le luci delle case si accendono e l'aria si fa più intima. E allora noi ci siamo avvicinati al luogo del festival, dove i preparativi erano mai conclusi, tante bancarelle con prodotti locali della cultura, anche Inuit, tanti strumenti qua e là accordati, voci che provano melodie, bambini che imitano i passi di danza. Un'attesa dolce per questo festival, che è il più importante festival Inuit che si tiene qui nel Nunavut. E allora la sera arriva decisamente veloce, le luci del festival si sono accese ovunque come piccole stelle nel vento, tante tende colorate, ciascuna portatrice di tante storie, il fumo dei brocieri, la gente che è iniziata ad arrivare, ci sono anche delle danze occasionali, si canta, si ride, il Katajak che già vibra nell'aria, il Katajak è il canto di gola tipico del popolo Inuit, sono tantissimi gli artisti che sono capaci di farlo e i tamburi risuonano come passi antichi. Questa sera si esibiscono alcuni degli artisti più interessanti del Nunavut, come Nuka Ellis, Eliza P., Jerry Cairns, Issilla Rice e Susan Aglukkaq, ognuno con il suo modo di raccontare la terra, la memoria, la comunità. All'ingresso del festival e un po' ovunque ci vengono fornite dei dépliant con le spiegazioni di quello che andremo a vedere, degli artisti con la loro biografia e le loro caratteristiche. Ad aprire il Festival Inuit c'è Nuka Ellis, voce e tamburo che intrecciano antico e moderno. Nuka Ellis porta il battito del tamburo Inuit al centro della scena, fondendo il Kilaut e il Katajak, quindi il tamburo e il canto di gola con arrangiamenti contemporanei. Le sue performance sono intime e rituali insieme. Ogni colpo è una storia, ogni respiro una memoria che si rinnova. E allora lei è la prima artista ad aprire il Festival Inuit. Prepariamoci a un viaggio sonoro che unisce terra, voce e futuro. Lei è Nuka Ellis.

Yeah.

Dopo l'esordio applauditissimo di Nuka Ellis, è la volta di un'altra grande artista Inuit, Susan Aglukkaq, un'artista capace di fondere con grazia l'inglese e la lingua Inuit. È una cantautrice, Susan Aglukkaq, che intreccia pop e folk con la lingua e le storie Inuit. Le sue canzoni raccontano vita, memoria e resilienza, testi che attraversano confini e toccano il cuore. Ascoltiamola mentre trasforma ricordi e tradizione in melodie che restano dentro. Lei è Susan Aglukkaq.

0: Dopo Susan Aglukar che continua questo Festival Inuit, io sono sempre Maurizio. Benvenuti in compagnia di Donato che mi ha accompagnato in questo viaggio nell'estremo nord. È la volta ora della band, i Jerry Cans, che propongono un folk rock dal cuore artico. Una band che arriva proprio qui a Iqaluit con un suono che mescola folk, rock e tradizione Inuit e cantano spesso nella lingua Inuit, l'Inuktitut, raccontando storie quotidiane, sfide e gioie della vita artica. È una musica che muove il corpo e parla alla comunità, diretta, sincera e piena di cuore. E noi siamo qui, pronti ad ascoltarli.
1: I'm

paesaggi interiori e legami con la terra. Le sue canzoni sono delicate e potenti, testi poetici, arrangiamenti curati e una voce che sa passare dal sussurro al pieno registro con naturalezza. Perfetta per chi cerca una musica che emoziona e che fa pensare. Lei è Elisa P. che va a chiudere questa serata del Festival Inuit qui a Iqaluit.

Arna Wama. Ino se haitara, nalini haitara. Taimatsa ina nuit in yaravio. Zorlo takato te. Puyurta eligina kipim mangarbit. Arna Wama.

0: E allora, cari amiche e cari amici, è stata una serata spettacolare anche perché abbiamo ascoltato delle musiche che in nessun altro posto, se non sei qui da queste parti, hai la possibilità di ascoltare. Ed è stata un'emozione unica perché non eravamo abituati ad ascoltare queste vibrazioni. E oggi io e Donato abbiamo avuto la possibilità di viverle, mi auguro anche voi, attraverso questo speciale che Radio Talpa vi ha proposto. E adesso che il festival si è spento, che le voci si sono adagiate nel vento e che la notte artica ha steso la sua coperta blu sopra i Kaluit, io vorrei restare qui ancora un momento con voi, solo un momento, in silenzio, in ascolto. Tra l'altro qui è anche abbastanza caldo perché continua ad essere acceso il fuoco, per cui insieme agli artisti, insieme ad altra gente che è voluta rimanere qui, vogliamo un attimo parlare delle nostre emozioni, perché ci sono luoghi che non si raccontano davvero, ti entrano dentro. E i Kaluit è uno di questi. Non ti chiede di capirlo, non ti chiede di interpretarlo, ti chiede solo di esserci, di respirare, di lasciarti attraversare. Beh, io e Donato abbiamo ancora negli occhi le case colorate, piccole e coraggiose contro questo bianco infinito. Abbiamo ancora nelle orecchie il canto di gola che vibra come un segreto antico e il battito del tamburo che sembra dire: non dimenticare chi sei, non dimenticare da dove viene il tuo respiro. E mentre la notte si fa più silenziosa, mano a mano che la gente si sta allontanando, sento che questo viaggio non è stato un viaggio geografico, è stato un viaggio verso una parte di noi che spesso dimentichiamo, la parte che sa ascoltare, la parte che sa aspettare, la parte che sa riconoscere la bellezza anche quando è nascosta, beh, veramente sotto metri di neve. Forse è questo che la cultura Inuit ci insegna, che la forza non è rumore, che la memoria non è museo, che la comunità non è parola, ma gesto, sguardo, presenza. E allora, mentre il vento si placa e il cielo blu si abbassa come una carezza, vorrei che portaste con voi questo silenzio che non è vuoto, ma pieno di vita, pieno di storie, pieno di voci che continuano a cantare anche quando noi non le sentiamo più. Portate con voi il nord, non come luogo lontano, ma come un modo di stare al mondo, più lento, più profondo, forse più vero. Dai Kaluit, dal Nunavut, da questa notte che sembra infinita. E da Radio Talpa io e Donato vi mandiamo, in questo caso, un abbraccio artico, un abbraccio che non stringe, ma scalda, che non pretende, ma accompagna, che non finisce, ma che resta. Questo è il Nunavut. Ciao!
1: Ta-ta.

Studio 1 di Radio Talpa, io sono Maurizio, benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Beh, oggi la nostra radio, il nostro spazio Z profuma di viaggio, memoria e resistenza, perché oggi dedichiamo la nostra onda agli Intillimani, la band che ha trasformato le melodie andine in un canto collettivo, capace di attraversare confini, dittature ed esili.

Oggi, dunque, su Radio Talpa vogliamo restituire alle loro note la dimensione umana che le ha generate, non solo musica, ma storie di persone, di piazze, di mani che battono il tempo e di voci che non si arrendono. Gli Intillimani sono sempre stati la colonna sonora di Radio Talpa nei primi anni. E allora immaginate una piazza di quegli anni 70, manifesti, bandiere, il brusio della gente e in sottofondo quelle zampogne a se charango che sembrano raccontare la terra stessa.

Gli Intillimani nascono in Cile alla fine degli anni 60 dentro la fioritura della Nueva Canción Chilena, un movimento che intrecciava musica popolare, poesia e impegno civile. Quando il 1973 spezzò la quotidianità con il colpo di Stato, la loro musica non si fermò. Divenne voce dell'esilio, strumento di solidarietà internazionale e memoria sonora per chi era rimasto lontano dalla propria casa.

0: E allora, quest'oggi stiamo ascoltando brani che hanno segnato quel tempo. Inni di unità, canti di nostalgia per la terra perduta, arrangiamenti che riportano alla vita strumenti antichi e ritmi popolari. Ogni pezzo è una tessera di storia. C'è, ad esempio, la forza collettiva di chi canta El Pueblo Unido.
1: El Pueblo Unido, jamás.

Accanto a questa canzone che è diventata un vero e proprio inno, abbiamo la dolcezza struggente dei temi del ritorno, la vitalità delle danze andine che trasformano la sofferenza in festa.

Nel corso di quasi 60 anni di attività, gli Intilimani hanno portato la propria musica in tutto il mondo. Le loro composizioni raccontano la storia politica e musicale del continente latinoamericano, valorizzando negli strumenti tradizionali e la ricchezza delle culture popolari. La ricerca musicale degli Intilimani attraversa linguaggi e discipline differenti. Elementi popolari e classici si incontrano in una produzione originale, capace di evocare il folklore di un paese immaginario e allo stesso tempo profondamente familiare, un luogo nel quale convivono memoria, vita, festa e partecipazione. Dal 1967 ad oggi il gruppo ha pubblicato oltre 40 produzioni discografiche e ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali. E noi abbiamo avuto la fortuna di vederli più volte, anche nella nostra stessa Italia, soprattutto in quegli anni, i primi anni di Radio Talpa, ma poi loro, nel corso degli anni, hanno continuato a viaggiare, a tornare nella nostra Italia, a proporre la loro grande musica e il loro impegno civile.

La storia latinoamericana. L'ultima formazione degli Intilimani vede Horacio Salinas, José Seves e Horacio Durán, colonne portanti della formazione storica, insieme a Pedro Villagra, Fernando Julio, Danilo Donoso e Cristian Mansilla. E con questa formazione continuano il loro tour mondiale che li ha visti e li vedrà anche in Italia.

E allora, cari amiche e cari amici, dopo aver ascoltato nuovamente, quante volte abbiamo ascoltato questi brani degli Intilimani nel corso degli anni? Beh, chiudiamo questo breve speciale con una promessa, perché la musica degli Intilimani non è solo un ricordo di quegli anni, degli anni 70, ma è una voce che continua a parlare alle nostre giornate. E allora, quando sentirete ancora una volta quelle zampogne, quelle chitarre, quei cori, ricordate che dietro ogni nota c'è veramente una storia di resistenza, di esilio, di ritorno. E allora cerchiamo di essere uniti, cerchiamo di essere curiosi e soprattutto cerchiamo sempre di essere umani. Grazie per averci ascoltato oggi. Naturalmente vi proporremo, come consuetudine di Radio Talpa, ogni giorno altre storie, perché Radio Talpa è sempre con voi. Ciao!

10 to 1.

10 to 1.

Of shadows to witness.

Two, one.

batte il suo fantasma per sempre. A volte siamo insieme a qualcuno che ci guarda alle spalle. Altre volte siamo soli nel buio, nudi sotto le stelle.

0: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
1: Musincanta, top quality music con Marta Ileana Tomasicchio.

Buonasera a tutti, questa è la nuova puntata di Musi Incanta, io sono Marta e con me ogni settimana riusciamo ad ascoltare assieme le nuove uscite per quanto riguarda la nuova musica intendo dire la musica alternativa, la musica rock, la musica art rock. E vi ricordo quali sono gli appuntamenti di Musi Incanta: ogni martedì dalle 22 alle 23 da Radio Icaro, questo sia per web ma anche attraverso le vecchie FM, no? Per chi è a Rimini. E il giovedì dalle 20 alle 21 da Radio Talpa, questo sempre attraverso il web. Iniziamo subito con Kim Gordon, che ha realizzato in modo molto veloce rispetto a The Collective, che era l'album precedente, Play Me. È un nuovo album della signora dei Sonic Youth, che ha sicuramente superato per quanto riguarda l'estrosità gli altri amici sonici. Largo all'avanguardia, veramente, per quanto riguarda lei. Regina contro l'appiattimento culturale e il decadimento sociale, quello che è negli Stati Uniti. Play Me ha diversi aspetti dal punto di vista degli stili musicali. Ascoltiamo questa sera Not Today e Busy Bee, Kim Gordon.

Restiamo negli Stati Uniti. Dopo Kim Gordon c'è una band di giovanissimi che si chiama Feller, che hanno realizzato il loro primo album che si chiama Sound Colored Penny. Sono di Chicago e hanno sicuramente già impressionato gli esperti di musica statunitense in questo caso. Adesso addirittura parliamo che saltiamo dagli Stati Uniti in Italia per quanto riguarda la loro scoperta, ovvero il loro ascolto, in quanto tecnicamente sono perfetti, lo sentirete, e all'interno dell'album, però magari un po' più complicato per noi, hanno una serie di testi che sono stati scritti in un modo abbastanza esilarante, nel senso che c'è anche parecchio nonsense, ma questo non significa che non meritino di essere non soltanto ascoltati ma anche seguiti. Quindi da Chicago, Feller, Sound Colored Penny l'album, e ascoltiamo Rope Dance e Icing.

Ciao a tutte le amiche e amici in ascolto di Musincanta. Ben ritrovati con una nuova edizione delle pillole di indipendenze offerte da Matteo Maioli. Vi ricordo dove potete ascoltare la mia trasmissione, e cioè Radio Icaro Rubicone ogni mercoledì dalle 22:30. Inoltre su www.neuradio.it il sabato dalle 12 e trovate anche tutte le mie puntate. Oggi volevo parlarvi del nuovo album di Marta Delgrandi, Dream Life. È uscito il 30 gennaio per la Fire e la vede confermarsi a ottimi livelli e in un certo modo anche distaccarsi in parte dal mood di Selva, il disco precedente che ha avuto un grande successo. E come dice Marta stessa, passa da questo pattern un po' bucolico che aveva Selva a un approccio più contemporaneo, che anche nelle liriche tocca temi sociali, politici, è un disco un po' più profondo, dice lei. Sicuramente io noto come in alcuni brani, come Antarctica e Neon Lights, che poi ascolteremo insieme, si metta, come dire, sulle tracce di St. Vincent, diciamo quell'indie rock anche contaminato da Radiohead, Talking Heads, che diciamo ha spopolato, no, negli anni 10. Mentre in altri frangenti, come per esempio Sushaped Cloud o piuttosto Alpha Centauri, sono brani un po' più ballad, più folk, dove io ci sento un po' anche di Sharon Van Etten o piuttosto Angel Olsen. Secondo me sono un po' questi i riferimenti per il nuovo lavoro, nonostante tutto, però è sempre arrangiato magistralmente, anche con inserti di violino, di tuba, cioè, c'è anche un approccio sempre un po' jazzistico, sia nell'impostazione vocale che nell'arrangiamento di molti brani. Però ecco, si passa facilmente da atmosfere più frizzanti, anche danzerezze, a episodi invece come la title track più ariosi, appunto ballad acustiche con arrangiamenti davvero splendidi. Ho avuto occasione anche di vederla al Locomotive di Bologna e direi che l'impressione è stata ottima e ha confermato le grandi cose che si possono ascoltare in questo Dream Life. Io quindi vi consiglio di recuperarlo e lo ascoltiamo insieme grazie alla traccia Neon Lights, la settima della scaletta. E con questo vi saluto e vi ringrazio. Vi do appuntamento alla prossima pillola di indipendenze.

0: Musincanta, top quality music.
1: Grazie Matteo per la pillola su Marta Del Grandi. Allora, continuiamo, e anzi restiamo in Italia per quanto riguarda Musincanta. Infatti adesso presento l'album di esordio dei Living Venice, che si chiama Price of Caring, e la band è composta da Sara Groppi alla voce e chitarra, Niccolò Botti alla chitarra, Tommaso Botti al basso e Diego Cardini. Sentirete sicuramente tutte le atmosfere dream gaze e shoegaze, dream pop in questa produzione, in questo album. È un album molto interessante, devo dire, quindi sicuramente consiglio di trovare il loro album intero sulle piattaforme della band. E per quanto riguarda invece l'ascolto, da Price of Caring ascoltiamo Heaven's Bright e Emotional Guy, Living Venice.

0: La pietra miliare di Augusto Benelli.
1: Per la pietra miliare di Augusto Benelli, Augusto ha recuperato, ma in realtà l'ha recuperata anche un'altra situazione, cioè la Lamb Unlimited, l'album degli Unsane del 1998, Occupational Hazard. Hanno praticamente fatto una ristampa, quindi è stato restaurato tutto l'audio e questo album quindi ritorna tutto in spolvero, ed è successo appunto questo febbraio. E ci sono anche all'interno di questa ristampa un'aggiunta di un brano No Soul, che all'epoca era disponibile solo su vinile attraverso la Man's Ruin. Invece la ristampa include anche delle sessioni demo che sono state registrate negli Amp-Ramp Studios di Minneapolis, ed è del materiale inedito finora. Da questo album pietra miliare, quindi da Occupational Hazard degli Unsane, ascoltiamo Over Me e Wait to Lose.

0: Musincanta, top quality music.
1: Tra le nuove uscite, un album che è sorprendente perché i Nothing noi li conosciamo abbastanza bene, no? Quindi sono anni che producono musica, almeno per quanto mi riguarda io adoro i loro brani, le loro produzioni, ma in questo album devo dire che hanno sorpreso un po' tutti, perché sono diventati un pochino più violenti, diciamo che c'è quella parte, quella componente del decadimento che in questo caso diventa anche un po' di rabbia, questo soprattutto in alcuni brani. Hanno realizzato quindi Dominique Palermo e soci un album che si chiama A Short History of Decay, quindi una piccola storia di decadimento, appunto, giusto per essere in tema, dove con le atmosfere shoegaze, ma anche e soprattutto la distorsione dei suoni ed una parte ritmica che è molto più violenta rispetto agli altri album, all'interno di questo album appunto hanno sfogato un po' tutto quello che può essere la parte interiore cattiva, no? Cioè quella di sfogo per quanto riguarda l'aspetto della distruzione di quello che non piace all'esterno, ma forse anche quel minimo di autodistruzione che comunque il showcase ci ispira. Per quanto riguarda l'ascolto, ascoltiamo sicuramente A Short History of Decay, che è appunto il brano omonimo dell'album, e Cannibal World, Nothing.

0: Musincanta, top quality music.
1: Chiudiamo la puntata di questa settimana di Musincanta con il recupero di un progetto che non abbiamo ascoltato. È uscito nel 2025, ma in realtà è il 19° album di una band storica, di ex band olandese, che ha sempre avuto una visione anarcho-punk per quanto riguarda sia l'aspetto della propria vita dal punto di vista sociale, ma anche e soprattutto dal punto di vista musicale, ovviamente. Quindi questo ultimo album, che si chiama If Your Mirror Breaks, quindi se il tuo specchio si rompe, evidentemente c'è qualcosa che non va, no, di fronte nell'immagine che viene specchiata, è ancora una volta la dimostrazione di questa dell'arte, insomma, dell'espressività libera

di tutto il progetto. Il brano che ascoltiamo, il primo è Beat Beat Drums, poi seguirà Great, e io con questi due brani, quindi con DX, rinnovo l'appuntamento per la prossima puntata di Musica Incanta. C'è anche su Mixcloud anche il podcast, nel caso perdiate la puntata radio, sia su Radio Talpa che su Radio Icaro. Un bacione a tutti, ciao!

0: Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: Stai ascoltando Radio
2: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
3: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

Radio Talpa presenta Numeri e Note. Ascolta la tua vibrazione con Barbara Berenice, un viaggio nel mondo dei numeri e dei simboli.

amici di Radio Talpa, bentornati a Numeri e Note. Io sono Berenice e insieme affrontiamo questo piccolo viaggio all'interno della conoscenza dei numeri, delle lettere e dei simboli che ci rappresentano, sia come nome, cognome e data di nascita, ma anche rispetto a tutto quello che ci circonda, perché siamo sommersi di simbolica, sia attraverso lettere, numeri, simboli, colori e soprattutto vibrazioni e anche musica. E ogni vibrazione porta ovviamente ad un significato. Se la scorsa volta ci siamo soffermati su quello che era il numero 7, perché è il numero che con la gematria è il risultato della trasformazione del nome Radio Talpa in numero, ok? Ogni parola si può trasformare in numero e di conseguenza comprenderne di più il significato. Oggi mi piace soffermarmi invece sulla città che ospita e ha fatto nascere questa radio, che da 49 anni porta nozioni diverse, eventi e la musica come primaria attività. La città di Caltorica ha una particolarità molto singolare. La fonetica linguistica, infatti, è composta da due lettere iniziali che sono le stesse che chiudono la stessa parola. Non so se avete mai notato e soffermato più che altro il pensiero su questo. La lettera C e la lettera A che iniziano la parola sono le stesse che chiudono la stessa città, quindi Cattolica. E questo è già indicativo di uno dei significati che la città porta, della vibrazione che Cattolica porta nel mondo, perché aprire e chiudere con le stesse lettere inconsciamente fa arrivare alle persone al concetto di equilibrio. Esatto, perché è come se noi fossimo accolti all'interno di un grande abbraccio contenitivo che ci coccola e ci fornisce tutto quello di cui abbiamo bisogno e anche quella sicurezza di saper essere comunque all'interno di un luogo protetto, perché le stesse vibrazioni sono all'inizio ma anche alla fine, quindi è come se comunque siamo circondati da una sorta di zona di comfort, anche se vogliamo vederlo anche da questo aspetto. Tutto questo però si collega benissimo rispetto a quello che mi è uscito analizzando questo nome con la numerologia piramidale, da dove può uscire un dato interessante, cioè l'arcano maggiore, cioè un punto di forza. Il punto di forza del nome Cattolica è il numero 9 e le lettere che compongono il nome Cattolica sono anche 9. Insomma, questo numero quindi in qualche modo ci sta dicendo tanto e unito al discorso delle due lettere che aprono e chiudono, devo dire che fa creare un puzzle molto interessante rispetto a questa cittadina. Diciamo che tutti questi indizi ci portano a capire che la città di Cattolica tende ad accogliere e a fornire tutti gli strumenti alle persone che arrivano, sia dal punto di vista turistico che gastronomico che anche culturale. È come se l'intento proprio di questa città è fornire tutti gli strumenti e tutte le possibilità di conoscerla a fondo, ma poi lasciare anche liberi le persone di andarsene e ritornare. Infatti questo senso dell'equilibrio e di sicurezza che all'interno vige non deve essere mai visto come una prigione. L'equilibrio è un qualcosa che non può essere stabile e fisso, si surfa un po' rispetto a quello che viene chiamato equilibrio, perché se ci fosse veramente una costante invariabile non saremmo neanche qui a parlare, perché non ci sarebbe neanche più vita. Mentre proprio il fatto che noi istante dopo istante viviamo delle esperienze e noi come esseri umani, ma anche tutto il resto intorno, si modifica attraverso le stagioni e attraverso il tempo che scorre, è immutabile, sì, da un certo punto di vista, ma non è stabile. Quindi è un equilibrio che chiede sempre di adattarsi, un po' come l'acqua che prende la forma del contenitore che la contiene, è questa danza che chiede soltanto di essere accolta. Quindi la ricerca dell'equilibrio che la città di Cattolica ci propone a livello inconscio è proprio
quella sensazione di vivere il momento presente al miglior modo possibile. Ecco, questo è il concetto, diciamo, più sacro di equilibrio. E come dicevo, non ho trovato altri nomi al momento che abbiano questa caratteristica, e mi piace veramente iniziare quindi oggi con questo grandissimo tema: come l'essere umano riesce un po' a trovare pace nel proprio quotidiano e quindi a essere in equilibrio con se stesso, con la società, con la famiglia, con tutti gli impegni. Ovviamente non è così facile, lo sappiamo tutti, ma chi lo può dire meglio della musica? Ci sono artisti che riescono davvero a esprimere tutto quello che noi proviamo attraverso dei testi e delle musiche veramente eccezionali. Infatti adesso introduco un gruppo irlandese che parla proprio della difficoltà di capire quando ancora non si sa quello che si vuole.

Il brano che abbiamo ascoltato è tratto dall'album del 1987, The Joshua Tree, e ovviamente si intitola I Still Haven't Found What I'm Looking For, degli U2 ovviamente, un rock e un gospel veramente molto molto potente. Diciamo che la ricerca dell'equilibrio ovviamente dovrebbe partire da ciò che un pochino ci rappresenta, da quello che ci piace veramente fare, dalla conoscenza, no, profonda di noi stessi. Questo sarebbe ovviamente fondamentale. Chiaro che a parole sembra tutto così semplice, però tutti noi sappiamo come davvero non sia così immediato trovare sempre il centro, la centratura, e soprattutto come gli ostacoli della vita ci portano spesso a essere anche un pochino disillusi, no, rispetto a questo concetto di equilibrio, che ricordo che ne stiamo parlando perché la città di Cattolica, come nome, intendo come vibrazione, porta questo senso bilanciato della vita, e quindi è come se esserne abitanti, esserci nati o comunque in qualche modo conoscerla ha fatto in modo che in ognuno di noi possa aver lasciato un senso rispetto a quest'ambito di cui oggi stiamo dando forma, e parlo appunto del concetto di senso della vita, dell'equilibrio più che altro, di trovare ogni momento la corrispondenza tra mente, cuore e azione. E come dicevo, la musica ci aiuta in questo, ci aiuta da adolescenti, quando comunque usciamo da una sorta di gabbia dorata, che è quella che la famiglia un pochino ci fornisce, però poi scopriamo che vogliamo diventare uomini e donne attivi, ma ci scontriamo ovviamente con quello che la famiglia un pochino ci impone, per poi renderci conto che nella società non è poi tutto così facile. Quindi si va a scuola, si fanno le prime amicizie, i primi amori e quindi anche le prime delusioni. È tutto normale, sembra un copione quasi scritto, ma in realtà non è così. Non è così perché le nostre fasi sono davvero soggettive, e sicuramente qualcosa che accomuna l'essere umano chiaramente c'è, ma ognuno ha il proprio percorso e non ci sono né regole e né tempi giusti, e questo la numerologia lo spiega davvero bene. Non c'è qualcosa che può andare bene per tutti e non ci sono tempi corretti, ognuno ha il proprio e ogni momento può essere quello giusto se noi crediamo davvero in quello che facciamo. Per conoscere però il momento giusto dovremmo però partire da noi stessi, e quindi adesso diciamo che mi piace continuare sempre con la musica attraverso questo artista che per me è stato sicuramente fondamentale per la mia adolescenza, e in qualche modo con questa canzone ci porta proprio ad affrontare quella che è la veridicità del guardarsi allo specchio.

Michael Jackson con l'album Bad 1988, Man in the Mirror. Una canzone che parla di cambiamento personale come primo passo per cambiare davvero il mondo. Ebbene sì, parte tutto davvero da noi. La fisica quantistica poi l'ha anche dimostrato a livello scientifico per i più scettici. Davvero quello che io posso muovere a livello energetico adesso in qualche modo viene risentito da te che sei dall'altra parte del microfono e viceversa. Siamo tutti collegati, facciamo parte tutti di un unico grande mondo e anche appunto a livello cellulare quantico è così. Questo ci dovrebbe incoraggiare, però spesso invece spaventa. Perché spaventa? Perché riporta veramente a noi allora la responsabilità di prendere le decisioni. Sappiamo che davvero abbiamo questo grande potere di raggiungere la felicità, il successo, quello che ognuno cerca nella propria vita. E quindi questo crea anche però paura, paura di non farcela, paura di fallire. E in qualche modo ci si rifugia poi nelle famose zone di comfort di cui si parlava anche un po' all'inizio, che a volte vanno anche bene perché un po' di coccola nel percorso della vita che è così lungo serve, ma è quella coccola giusta per poi ripartire e mettersi sempre in gioco. E la città di Cattolica, come dicevo, contiene questa vibrazione 9. Il 9 è il compimento, è la chiusura, ma è anche il perdono. E saper abbandonare qualcosa che, di bello o brutto che sia stato, ha comunque terminato il proprio compito nella nostra vita. Ed è come se questa città, in qualche modo, ovviamente a livello sottile, ce lo fa comprendere, attendendo sempre tutti a braccia aperte, ma non volendo nessuno prigioniero di essa. Un bellissimo messaggio, ovviamente. Continuiamo con la musica. Andiamo avanti nel tempo e siamo nel 1995.

i Radiohead, album The Bends, High and Dry è il brano che abbiamo appena ascoltato. Questa ricerca di un posto sicuro dove stare, questa ricerca di serenità che accomuna comunque tutti e che gli artisti attraverso l'arte sanno ben esprimere, e la musica ovviamente è un canale diffuso ed eccezionale, va a toccare le nostre corde, le corde dell'anima, e quindi ogni genere musicale a modo suo comunque permette all'essere umano di trovare spazio, quello spazio intangibile ma presente dentro di noi. E questa sera quindi insieme abbiamo provato un po' a esplorare, anche attraverso gli artisti che abbiamo ascoltato, quanto può essere difficile ma anche meraviglioso cercare quello che è chiamato equilibrio. Abbiamo parlato di come la città di Cattolica rappresenta un pochino questo argomento, e quindi proseguiamo in questo viaggio con un trio che in realtà è nato da una grossa amicizia che accomuna questi cantanti italiani. Parliamo di Fabi, Silvestri e Gazzè, che in un loro viaggio così di scoperta ed è anche di celebrazione della loro amicizia si trovarono in una situazione un pochino difficile da affrontare, che è stata risolta grazie all'aiuto di tutti i componenti della storia. E da lì è nata questa canzone con cui mi piace chiudere questa rubrica, che vi ricordo è su Radio Talpa ogni giovedì dalle 22 alle 22.30, e io sono Berenice. La canzone in questione è Life is Sweet, quindi la vita è dolce. Ascoltate bene il testo, perché a me commuove sempre, devo dire, questa unione di intenti, questa amicizia molto particolare che artisti così immensi hanno saputo poi trasformare davvero in arte. L'album è Il padrone della festa, siamo nel 2014. Vi lascio quindi con questa canzone, con questa speranza che tutti voi possiate trovare nel vostro quotidiano un po' di dolcezza, perché la vita in fondo è dolce. Life is sweet.

Avete ascoltato Numeri e Note, l'appuntamento con Barbara Berenice è ogni 15 giorni su www.radiotalpa.it.

0: Elegante e su.
1: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
3: The best contemporary jazz in the world.
4: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
5: I like Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
6: Chilling Me Softly. 3.0.
1: Un programma di Patrizio Sigone.
7: E sì signori, siamo nuovamente qui. Ben ritrovati a tutti e soprattutto un buon Chilling Me Softly per tutti. Sono Patrizio Sigona e siamo qui con la 3.0 di questa stagione che sta per prendere il via, anzi ha preso il via già dalla settimana scorsa. Questa è la seconda puntata di una lunghissima stagione che ci vedrà insieme. Che cosa ascoltiamo? Solo novità, grandissimi successi della contemporary jazz più moderna, della smooth jazz, della fusion, della rhythm and blues, insomma di tutto ciò che ci piace. A me piace, ma anche a voi piace, perché io lo so, state diventando sempre di più e questo mi fa felicissimo. Ma adesso bando alle ciance o ciancio alle bande e andiamo a cominciare. Oil Sick insieme a Jeff Ryan con Yes Sir!

0: Un duo formidabile per iniziare questa nuova puntata di Chillin' Me Softly, il tastierista britannico Oil Sick insieme a Jeff Ryan e il suo sassofono in questo brano che era dell'aprile dell'anno 2026. Ma a proposito di sassofono e quindi di strumentiste bravi, bravissima, veramente brava, ci sta per venire a trovare un'amica, una delle tantissime amiche di Chillin' Me Softly. Ogni stagione ci abbiamo sempre più amici che ci seguono oltre Manica, oltre Oceano, oltretutto eccola qui, è sempre lei con il suo ultimo singolo. Sto parlando di Paula Atherton a Chillin' Me Softly, Small Night.
1: Hey everybody, saxophonist vocalist Paula Atherton here, and you can listen to me right here on Chillin' Me Softly, Smooth Night.

0: Ma gente come Billie Holiday, Charlie Parker, Cannonball Adderley, Davy Sanborn, cosa possono aver fatto a questa signora? Quanta influenza positiva possono aver tramandato a questa signora che alla giovane età di 9 anni ha iniziato a suonare sax, dedicandosi poi successivamente al jazz e ispirandosi ovviamente. Questo è il singolo Right on Time.
1: State ascoltando Chilling Me Softly.
2: The best contemporary jazz in the world.

Funk, tra i più attuali ovviamente, del sassofonista e compositore Michael Case, che ci ha fatto ascoltare appunto Wipes, queste atmosfere, queste melodie, queste emozioni, le Wipes. Ma come vi avevo già promesso nella scorsa puntata, la nuova edizione, la 3.0 di Chilling Me Softly, non vuole far parlare il conduttore, cioè il sottoscritto Patrizio Sicona, ma vuole far parlare proprio solo voi che siete sia voi ascoltatori, ma soprattutto voi artisti, come è il caso di questa nuova

0: I've been honored to be its main vocalist for the past 5 years.
1: Per fortuna, e sono stato onorato di essere il suo cantante principale negli ultimi 5 anni.
0: After years of remote collaboration across 9,000 kilometers between Korea and Italy.
1: Dopo anni di collaborazione a distanza su 9,000 chilometri tra Corea e Italia,
0: I finally crossed the distance to meet my Italian bandmates in person and completed this dream song together.
1: Finalmente ho attraversato la distanza per incontrare di persona i miei compagni di band italiani e ho completato insieme questa canzone da sogno.
0: So, this beautiful song is our golden story.
1: Questa bellissima canzone è la nostra storia d'oro.
0: Please feel the vibe with us and enjoy listening to Golden Dream.
1: Sentite l'atmosfera con noi e divertitevi ad ascoltare Golden.
0: Kisses from Seoul.

new jazz contemporanea di tutto il mondo, sono presenti su tutte le radio, sono loro, i Marchio Bossa, oltretutto un onore italiano con Piero e Pippo Lombardo, che saluto, ciao Piero, ciao Pippo, ma soprattutto con la bellissima voce, ma anche la bellissima presenza, una gran bella ragazza, Ryu Zisu, che ci ha fatto ascoltare il suo racconto di quanto è entusiasta aver collaborato e quindi continuare, credo, a collaborare, spero in eterno, con questo gruppo ensemble di Bossa, i Marchio Bossa, a Chili Mi Soffli, Smooth Night.

Io non finirei mai di farvi ascoltare questo album, una meraviglia. È l'ultimo album che già abbiamo incontrato nella scorsa edizione, quindi qualche mese fa, in fin dei conti, della Chilling Me Softly, Small Night, seconda stagione. Sto parlando dell'album Never Out of Style della grandissima pianista, secondo me una delle migliori che ci sono al mondo, Yuko Mabuki. Abbiamo ascoltato Waves, abbiamo ascoltato Ethereal, abbiamo sentito tante altre canzoni, ma questa non l'avevate ancora sentita. Twist of Fate era il brano estratto da questo album, ma adesso è di Archibald. Keep it simple.

0: sassofonista. Ah, è entrata la ST, sassofonista eccellente Edward Archibald, più famoso come Eddie Archibald, con Keep on Simple, il suo singolo dal suo, ormai è questione di giorni che esca, il suo nuovo album si chiama Moving Forward. Ma noi andiamo sempre ad ascoltare chi partecipa a questo programma, cioè gli artisti. Poi prima o poi vi voglio far partecipare anche a voi ascoltatori, perché avete comunque la possibilità di raggiungere e mandarmi qualunque vostro messaggio, scrivendomi sia sulle mail ma anche sul numero di telefono. Ma adesso andiamo ad ascoltare Michael Browning.
1: Hi, this is Michael Browning, and you're listening to my music on Chilling Me Softly,
2: Smooth Night.

0: bellissimo questo del 2025 di Michael Browning, Together Again. Noi abbiamo ascoltato ovviamente la title track, cioè il brano che porta il nome a tutto l'album. Ciao Michael, Michael Browning, ormai lo dovreste conoscere, viene sempre e spesso a trovarci qui su Cinemas of Late Smooth Night. Non ne siamo grati. Siamo grati ovviamente alla presenza e all'amicizia di Michael Browning, grandissimo compositore, musicista, con oltre 20 anni di carriera. Ha suonato per e con i più grandi uomini della smooth jazz internazionale, nonché anche della rhythm and blues, della fusion, insomma c'ha un percorso artistico incredibile.
1: Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Chilling Me Softly Smooth Night
1: 3.0.
3: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigona.
4: I like chilling me softly.

0: Ma quante volte vi ho parlato di cosa è la contemporary jazz? Questo è un ennesimo esempio. È un miscuglio di tanti generi, qui addirittura c'è del classico, se vogliamo, c'è dell'orchestrale alla grande. È un pezzo incredibile, si chiama Short Chips ed è il singolo di debutto del solista Leon Chipru. È un brano strumentale costruito attorno a un pianoforte, a una tromba, delle percussioni, insomma una cosa meravigliosa. Ma adesso torna a trovarci un altro amico, si chiama Papik.
1: Salve a tutti, un saluto agli amici di Chilling Me Softly. Io sono Nerio Poggi, Papik, grazie a tutti e a presto.
2: Un abbraccio caloroso a tutti gli ascoltatori di Chilling Me Softly da Laura Lanzillo.

0: A distanza di meno di un anno dall'uscita del loro ultimo album sono le Sweet Candies. Abbiamo sentito i saluti fatti da Laura Lanzillo e noi andiamo a salutare, oltre che Laura, ciao Laura, anche Erika Sherlin e Anna Fondi, che fanno parte di questo gruppo di tre cantanti meravigliose italiane che fanno oasi jazz, smooth jazz, incredibile, con dietro ovviamente l'arrangiamento e le produzioni dell'amico Nario Borci. Papic. E questa è Chilling Me Softly, che vi vuole portare sempre delle novità, ma non solo le novità di oltreoceano, di oltremanica, ma anche quelle italiane, ce ne sono tante, e ascolteremo tantissimi italiani, tantissimi gruppi, tantissimi artisti del nostro paese che si sono fatti largo nel mondo della smooth jazz. Evviva!
1: Siete in ascolto di Chilling Me Smooth Jazz and Beyond. Conduce Patrizio Siguna.

0: mondo, ma recentemente moltissimi artisti stanno portando questo strumento alla ribalta, soprattutto anche nella musica della smooth jazz, contemporary jazz. Lei si chiama Maria Antonietta, ma non è Maria Antonietta d'Asburgo, regina di Francia, nonché moglie di Luigi XVI, ma è Maria Antonietta, un'arpista meravigliosa che ha portato questo nuovo singolo, si chiama First, ed è una cosa incredibilmente bella. Ve lo farò ascoltare spesso e volentieri, e appena esce il nuovo album, perché so che sta per arrivare, faremo ovviamente anche udire le altre canzoni che lo compongono. Viva Chilling Me Softly, Smooth Night, edizione 3, come dice il Mike Buongiorno. Ehi, che pezzo, ragazzi, che meraviglia, ma chi l'ha messo, ma che meraviglia. Ricky Evans insieme al grande Pino Daniele. Siamo andati indietro negli anni, eh?
1: Era il 1983.

E ogni tanto un passaggio a ritroso nella storia della bella musica, non soltanto fusion, jazz, ma black anche in generale, italiana soprattutto, lo devo sempre fare e sono felice di farlo, perché vado a riscoprire delle cose che forse si dimenticano, come questo duetto tra il grande chitarrista afroamericano Richie Evans e il nostro chitarrista partonopeo italiano Pino Daniele, questa meravigliosa canzone che appunto si chiama Gay Chevalier.

0: E chi mi segue ormai da diverse stagioni lo sa che io ho una predisposizione, non mi veniva la parola, come al solito mi impiccio, predisposizione per quelli che sono i musicisti che suonano il basso, basso elettrico, che slappano, ecco appunto Brian Anderson. Perché ve l'ho portato? Primo perché ovviamente lui è un grandissimo musicista, compositore e ovviamente bassista. Secondo perché questo album del 2022 si chiama Groove Café e devo dire la verità, un caffè ci starebbe bene, vista anche ormai abbiamo superato forse anche più di un'ora di trasmissione, per cui un caffettino grazie, chi me lo vuole portare, un sospeso grazie, lasciate al bar e poi passo a prenderlo. Ma adesso un altro amico.
1: Hi, I am Jakeem Joyner and I also play on Chilling Me Softly, Smooth Night.
0: Ormai è il boss della trasmissione Chilling Me Softly, Smooth Night, Jakeem Joyner. Ciao Jakeem. E questo è uno dei suoi singoli estratti dall'ultimo album, si chiama Boss.

Chi di voi segue, oltre che il programma Chile Mi Soffli Smooth Night, che è in onda sempre alla stessa ora, sempre allo stesso giorno su questa radio, non ve lo perdete anche le prossime puntate, ma chi, dicevo, chi di voi segue anche i social, sa benissimo che esiste un gruppo su Facebook che si chiama Chile Mi Soffli Smooth Night. Io spesso posto quelle che sono le notizie, le informazioni e non solo, anche le chicche

0: divertentissimo oltretutto, ci ha postato dei reel strepitosi con questo suo abbigliamento. Avete visto la capigliatura di Jekyll? È tutta una roba sulla testa lunga, i capelli tutti in su, vabbè, insomma, una roba.
1: I like chilling me softly.
2: The best contemporary jazz in the world.

viaggiare mi fa sognare, perché è un miscuglio tra quella che è la chill out, la smooth jazz, la new jazz, c'è di tutto, io impazzisco, sicuramente c'è moltissima

questo raggruppamento, musicisti, boh, non so, perché sinceramente non saprei proprio come definirle. Ogni tanto cicciano fuori tutti questi nuovi nomi che sono fantastici.

0: Took the Long Way, ma ne ascolteremo altri. Ma adesso torniamo in Italia, perché anche noi abbiamo delle buonissime cantanti jazz e soprattutto c'è un'amica che conoscete anche voi, Linda Gambino.
1: Ciao, sono Linda Gambino e anch'io canto su Chillingly Softly Smooth Night.

0: E beh, a distanza ormai di tempo è ora che tu, Linda, ci grazi con qualche altro nuovo successo. Aspettiamo trepidosi, trepidanti, trepidiamo per avere un tuo nuovo disco, ma anche tutto un LP, ma perché no, assolutamente, ma ci basta anche un singolo. Linda Gambino con A Perfect Match, in cui abbiamo sentito un meraviglioso clarinettista, Nico Gori, grandissimo.
1: I love contemporary jazz.

0: quei suoni che ci vengono dal mare, quei suoni che ci vengono dagli oceani, quel caldo che ci viene dall'Oceano Atlantico quest'anno non ci ha dato tregua e ancora continuiamo a soffrirne. Vabbè, riposiamoci e rilassiamoci con la musica di Jeffrey Smith, questo chitarrista che ci porta questo suo singolo uscito ad agosto, Sounds of Ocean, o appunto l'oceano e i suoi suoni. Ma adesso torniamo a scoprire una pianista.
1: Hi, I'm Carol Albert and you're listening to Chilling Me Softly, Smooth Night.
0: Carol Albert e tutta la sua bravura ci presenta un disco uscito nel 2024 che si chiama Sunshine Yellow, insieme a Peter White, un grandioso della smooth jazz.

0: suono tipicamente latino, sia nella esecuzione del pianoforte con Carol Albert, sia soprattutto con questa chitarra splendida di Peter White, Sunshine Yellow, un brano, un singolo che fu del 2024. Ma io vi voglio ricordare, lo dico anche a chi si è recentemente sintonizzato e ha scoperto questa trasmissione che si chiama Chilling Me Softly Smooth Night, arrivata alla sua terza edizione. Quindi la stagione numero 3 che è in corso e durerà circa un anno fino a agosto dell'anno prossimo. Per cui volevo ricordare che se vi è piaciuto questo programma lo potete sempre riascoltare, perché viene postato su una piattaforma che si chiama SoundCloud. Lì trovate nella pagina ovviamente di Chill Me Softly ogni volta la puntata a ora messa in onda.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilling Me Softly.
2: Sì, ma termina domenica, però
3: devi sbrigarci.

0: Questo signore è nato e cresciuto a suoni di Motown, al Motown nell'anima. Ma adesso un altro amico che ci viene a trovare, Lau Lauper. Da questo suo ultimo album, che non è altro che un EP con 8 stupendi brani, andiamo ad ascoltare Daybreak.
1: Hi, this is jazz guitarist Lowell Hopper, and you're listening to my music on Chilling Me Softly, Smooth Night.

0: E con l'elegante flauto di Ragan Whiteside ci stiamo avvicinando anche alla fine di questa puntata, la seconda della terza stagione di Chill Me Softly Smooth Night 3.0. Ma non disperiamo, abbiamo tanto ancora da ascoltare. Questa canzone normalmente è un cavallo di battaglia della bravissima Ragan Whiteside, la porta in tutti i concerti live, infatti si chiama In Love e la conosciamo ormai da anni, però questa versione registrata in studio, infatti In Love Reimagined, è uscita adesso nell'anno 2026 e da pochissimi mesi. Ragan Whiteside, ma un altro amico ci aspetta.
1: Hey everyone, this is Patrick Lamb, you're listening to me on Chilling Me Softly Smooth Night.
0: Eccolo, è lui, è Patrick Lamb con Horizon Line, l'ultimo successo.

0: E il pluripremiato sassofonista Patrick Lamb, che vado a salutare. Ciao Patrick, benvenuto su Chilling Me Softly. Ancora una volta ci propone Horizon Line, che è il brano, ma del suo anche ultimo album Horizon Line, che spesso abbiamo già ascoltato nella scorsa edizione, ma che ascolteremo ancora nelle prossime edizioni di Chilling Me Softly Smooth Night.
1: La musica elegante è su
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
2: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.
0: Lui è un cantante servitoso, nasce dal gospel. Torna con questo suo ultimo, Tall, Dark and Jesse. È un singolo dedicato ai soprannomi della moglie, Ben Tucker.

0: E su quest'ultima chicca per oggi, un'altra novità che ho portato a Cile Mi Soffri, ma non solo le novità, spesso vi faccio sentire anche dei brani che sono un pochino datati, magari di un anno o due, a parte i grandi storici che mi fa sempre piacere riportare. Però ecco, queste sono normalmente le peculiarità di Cile Mi Soffri, tutto ciò che esce e viene portato ovviamente sulla mia scrivanera, mi raccomando, la mia scrivanera. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e vi rimando alla prossima puntata. Stessa radio, stesso programma, stesso orario. Cile Mi Soffri Smooth Night. Un buon Cile Mi Soffri Smooth Night a tutti.
1: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

Nicola Piovani è accompagnato da alcuni professori del teatro alla Scala di Milano, Dori Ghezzi, dedicata a Fabrizio De André, il suonatore Jones.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Milione dei morti, ma fra 200-300 anni saremo 10.000-20.000 milioni. Allora ogni angolo della terra sarà peggio da qua dentro. L'uomo si scannerà a vicenda e per un pezzo di pane e per una mela si ammazzeranno intere famiglie e il mondo finirà. Peccato, perché io ci credo nell'uomo, ma deve fare presto a nascere l'uomo nuovo, l'essere civile, non quella bestia purtroppo intelligente che ha rotto l'armonia del mondo, distrutto il sacro equilibrio antico della natura solo per massacrare tutto. L'uomo nuovo, l'uomo che sappia ritrovare l'armonia dentro di sé.
2: Ma che vuoi dire? Mettere ordine?
1: Ordine? No. Questi qua sono ordinatissimi. No, è l'ombre nel disordine. Questa è la unica speranza. L'uomo nel disordine.

scure e alla radice degli alberi. Ogni albero che non dà frutto buono è tagliato e gettato nel fuoco. Io vi batteggio nell'acqua a penitenza. Ma colui che viene dopo di me è più potente di me.

porta, grida o città, struggiti Palestina tutta. Urla o porta, grida o città, struggiti Palestina tutta. Urla o porta, grida o città, poiché viene un fiume da settentrione e ognuno si cingerà di sacchi per le sue strade e tutti quanti urleranno sopra i suoi tetti e nel

0: all'inferno diventerà pulito.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.

Christmas shoes, baby.

There's nothing for you now.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.